0: ha avvertito tutti un passante questa mattina alle 6:30. Impossibile non vedere questo minivan ribaltato nel canale. Per ora i vigili del fuoco di Chioggia hanno provato a salvare tutti i passeggeri, 9 lavoratori nordafricani tra i 25 e i 30 anni. 3 non sono mai riemersi. Gli altri invece sono riusciti ad allontanarsi e ora sono sotto shock, appoggiati al guardrail. Non riescono a guardare accanto a loro, i teli bianchi a coprire i compagni di lavoro che non ce l'hanno fatta. Dovranno trovare le parole per spiegare la dinamica dell'incidente ai carabinieri. Per capirne la gravità basta fermarsi e guardare. Anche le operazioni di recupero con l'autogru sono complesse. Dalle foto si può solo immaginare la violenza dell'impatto, il minivan semidistrutto e i 3 rimasti intrappolati. Stavano tutti andando a lavorare in un terreno a poca distanza da qui, nella provincia di Rovigo.
1: Tre anni o due anni che arrivò.
0: Il pulmino avrebbe sfondato un muretto, finendo poi nel canale. Per questo gli inquirenti non escludono una possibile distrazione di chi era alla guida. Un sabato di morti in itinere o sul lavoro, come qui a Paola, in Calabria. È servito l'elicottero per capire dall'alto l'entità dell'incidente. Stavano ultimando i lavori per mettere in sicurezza i lidi dopo le mareggiate di febbraio, prima dell'inizio della stagione estiva, qui sul lungomare. Un 23enne senegalese è rimasto schiacciato da una piattaforma di cemento, forse una colonna per l'allestimento delle docce.
2: I sospetti contagi da hantavirus, mentre la nave da crociera su cui è scoppiato il focolaio sta per attraccare alle Isole Canarie, il Ministero della Salute ha annunciato di aver attivato la sorveglianza su 4 passeggeri di un volo della compagnia olandese KLM, sulla quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. E ora ci occupiamo invece di calcio, riprende infatti il campionato. Ieri l'anticipo tra Torino e Sassuolo, 2-1 per i Granata, ma a fare notizia sono i verdetti della Serie V. Ce ne parla Lucio Micheli.
3: Frosinone è in festa. Dopo 2 stagioni di campionato cadetto, il gruppo di Alvini centra la 4ª promozione in A della sua storia grazie al largo 5-0 al tranquillo Mantova. Calò, l'autorete di Castellini, Fares, Raimondo e Kutsupias rendono inutile il risultato del Monza che pareggia 2-2 con l'Empoli. I toscani evitano i play-out al 91esimo con Steven Spendi, mentre i delusi Brianzoli, terzi, ripartiranno sabato 16 maggio dai play-off. Il già promosso Venezia conclude la sua cavalcata battendo al penso anche il Palermo 2-0. Il gruppo di Stroppa conserva la vetta solitaria a quota 82, un passo oltre i già citati Ciociari. L'ultimo turno di B sorride anche all'Avellino. L'1-0 al Modena con l'autorete di Bagheria vale l'ottavo posto, ultimo gradino d'ingresso negli ambiti playoff dai quali rimane fuori il Cesena. Al Manuzzi, in un incontro folle e spettacolare, il Padova vince 4-3 e aggancia in nona posizione proprio i romagnoli a quota 46. È una serata importante anche chiave salvezza. L'Entella conserva la B con il 2-1 interno sulla Carrarese, decidono Tirelli e Cuppone. Saranno Bari e Sudtirolo a disputare invece un play-out mai così combattuto. I pugliesi vincono 3-2 a Catanzaro con la doppietta di Piscopo e il gol di Moncini. La squadra di Castori stecca invece l'impegno interno con la Juve Stabia, pareggiando 1-1 in rimonta nella ripresa. Dopo Gabrielloni, Cernigoi illude i 5.000 del Druso, freddati dal 2-2 dell'Empoli a Monza. Nelle altre partite in programma, le già retrocesse Pescara e Spezia chiudono sull'1-1, mentre la Reggiana saluta la B, evitando l'ultima posizione con l'1-0 sulla Sampdoria.
2: Parliamo ora di tennis, conferme e sorprese nei primi turni degli internazionali d'Italia. Esce Djokovic e questa sera il debutto di Sinner. Sentiamo Gigi Cavone.
4: È il giorno del debutto per Jannik Sinner, a caccia del titolo di Roma, unico ATP 1000 che manca alla sua straordinaria collezione. Nel tardo pomeriggio il primo impegno del numero uno del mondo contro l'austriaco Hofner. Ma il foro italico è già entrato in modalità notti magiche in un venerdì sera di grandi emozioni. 2 italiani in campo e 2 vittorie per Musetti contro Perricard e Darderi opposto ad Anfman. Punteggio identico 6-4-6-4. E la giornata si era aperta con l'impresa di Matteo Arnaldi contro il numero 8 del mondo, l'australiano De Minaur, sconfitto in rimonta e in 3 set. Non può passare inosservato il KO di Nole Djokovic contro il croato Prismic. È una nuova realtà con cui devo fare i conti, le parole amare del serbo nel dopogara. Nel menù ricchissimo di questo sabato altri 4 italiani. Torna in campo Jasmine Paolini, campionessa uscente di Roma contro la belga Mertens. Debutta Flavio Cobolli, idolo di casa col francese Atman. Tornano in campo Bellucci e Pellegrino dopo le vittorie al primo turno.
2: Musica, un'estate a ritmo di funk, quanto preannuncia il nuovo singolo di Francesco Gabbani nell'imminenza del nuovo tour. Lo ha intervistato Enza e Mirafesta.

0: una canzone ritmata, ironica, estiva, però parla anche di identità, di smarrimento, del bisogno di rimanere autentici in mezzo a tante sovrastrutture che il sistema contemporaneo ci offre.
1: Atmosfere anni 70 per il nuovo singolo di Francesco Gabbani, che torna sulle scene a un anno dall'ultimo album in studio. Torna con un brano estivo che però mette al centro la sua personale riflessione tra desiderio di successo e bisogno di trovare se stessi. Terminata la sua esperienza in TV, Gabbani ritorna anche alla musica live con un tour estivo che partirà il 12 giugno da Bergamo e toccherà tutta l'Italia per tutta l'estate, sino a fine agosto.
0: Il live è scambio, è verità, è contatto umano. E dopo tanti anni sento ancora la stessa adrenalina di quando ho iniziato. E quest'anno sarà ancora più speciale perché celebreremo insieme un pezzo importante del mio percorso, ben 10 anni da Eternamente Ora e da Amen.
1: Il brano con cui Gabbani vinse Sanremo Giovani nel 2016 e che diede il via al suo incredibile percorso artistico.
2: E ora vi lascio alla rubrica Persone, le storie del TG3. Quella di oggi ha per protagonista un allenatore di calcio fuori dagli schemi che attraversa le frontiere della disabilità con la tattica dei grandi campioni. Lo ha incontrato Alfredo D'Amato. La prossima edizione del TG3 invece è alle 14:20. Grazie per averci seguito e buona giornata.

0: Sono Gianluca Livi, sono nato 43 anni fa ad Arezzo, città dove vivo, e sono cresciuto a pane e calcio.
1: Ci siamo allora! Ci grande Anto!
0: Io ho conosciuto la disabilità tardi. Non ricordo né una classe né una scuola che aveva all'interno un alunno con disabilità, quindi un professore o un maestro di sostegno. Quando ho finito la scuola, a 18-20 anni, quando ho iniziato a fare le mie prime esperienze lavorative, ho avuto la fortuna di fare l'animatore in campi estivi, nella parrocchia dove sono cresciuto. E lì ero contento quando nel mio turno mi affidavano bambini con disabilità. E mi sono subito affezionato a questo mondo.
2: Siamo pronti? Dai!
0: Ho provato a dare il mio contributo nel mio territorio. Io da anni alleno qui all'Olmoponte Santa Firmina e ho provato quattro anni fa a creare una squadra unificata che consente appunto sia agli atleti, ai ragazzi con disabilità ma anche a quelli senza disabilità di giocare nello stesso campo, di allenarsi in una società sportiva aperta a tutti.
3: Bravo!
0: Il principio del nostro progetto non è quello di abbassare la disabilità, ma è quello di esaltare delle potenzialità. Quindi loro quando vengono in campo ci dimostrano che anche loro possono giocare, anche loro possono far parte di un contesto, possono essere inseriti nella società e attraverso lo sport possono dimostrare tutte le loro potenzialità.
4: Non puoi sentirti Maradona, non puoi provare l'arabo, mentre fissi la mia tipa
0: sport. Mi è capitato spesso di parlare con i genitori e capire quali fossero le loro richieste. Spesso purtroppo il genitore, nel momento in cui diventa genitore di un bambino con disabilità, più il bambino cresce più si diventa solo, più non ha risposte e più vede il percorso del proprio figlio diverso dal percorso di un coetaneo senza disabilità, quindi non ha le stesse opportunità. C'ha quella di andare a scuola, però non ha quella di fare sport, di uscire con gli amici, spesso sta in casa con i genitori. Vedere i genitori che sono alla rete, vedono il

0: proprio figlio nello stesso contesto che è aperto a tutti, li rende felici. Abbiamo messo su una squadra veramente, veramente unita, c'è il genitore che pensa alle maglie, il genitore che pensa ai palloni, il genitore che pensa a coinvolgere questo, quest'altro. Regalare un'ora, un'ora e mezzo, due ore di spensieratezza, di leggerezza non solo al figlio ma anche al genitore è importante.
1: Ciao mamma!
2: Finisco, vieni, vieni, vieni. Bravo, bravo!
0: I nostri atleti, i nostri ragazzi sono tutti tesserati FCC.
2: Tranquillo, tranquillo. Se stai tranquillo fai gol, tranquillo.
0: Questo è un tentativo di inclusione, quindi noi non vogliamo fare differenze. Né quando scendono in campo, perché non fanno degli allenamenti diversi, non ci sono terapisti, non ci sono persone che cercano di recuperare, ma ci sono allenatori di calcio, ci sono allenatori che propongono il calcio come sport, come lo propongono al settore giovanile o alla scuola calcio.
2: Allora io faccio l'allenatore, se non mobbidisci tribuna, guarda, quando vai a giocare in tribuna, bravo.
0: Il riconoscimento federale è importante perché come lo diamo ai giovanissimi, agli esordienti, alla scuola calcio, al settore giovanile, lo diamo anche ai ragazzi del nostro progetto. È uno scambio di emozioni positive, siamo felici noi, sono felici i ragazzi e noi siamo molto contenti quando vediamo anche altre persone, la società, il pubblico che ci vede essere felice di quello che facciamo. Ovviamente giocare a calcio dà gioia a chi lo pratica, a chi lo vede, questa gioia è contagiosa. Quindi siamo contenti che le cose stanno andando verso questa direzione. Ho sempre visto il calcio con gli occhi di un bambino.

0: Il meteo è presentato da Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Al nord migliora notevolmente il tempo, con nubi un po' più consistenti solo sulla parte più occidentale. In serata saranno possibili delle deboli piogge sui rilievi confinali del Triveneto. Sul resto del settore cielo sereno poco nuvoloso. Come sarà una bella giornata anche sulle regioni centrali. Le nubi si concentreranno sulle coste tirreniche della Toscana, ma anche nelle aree più interne dell'Umbria, ma non saranno responsabili di fenomeni. Anche al sud peninsulare sarà una bella giornata soleggiata con poche velature che tenteranno invano di oscurare il cielo in un contesto che resterà asciutto per tutta la giornata. Sulle due isole maggiori invece qualche nube in più ci sarà sulla Sardegna, che nel corso della giornata potrà vedere qualche goccia di pioggia, specie sulla parte centrale e meridionale dell'isola. Molto meglio sulla Sicilia, dove le nubi saranno pochissime. Per quanto riguarda la giornata di domani invece si avrà un netto peggioramento. Torna il maltempo al centro-nord, al mattino piogge anche su buona parte delle regioni del sud, fatta eccezione per la Sicilia, la Puglia e la parte più meridionale della Calabria, dove splenderà il sole. Per quanto riguarda invece le temperature, saranno in aumento nella giornata di sabato, con valori che nelle aree più interne raggiungeranno i 26-27 gradi al sud.
0: Il meteo è stato presentato da Morando, la storia del pet food in Italia.

0: il mare non è qualcosa che sta intorno alla scuola, ma in qualche modo sta proprio dentro la scuola, no? Ne caratterizza il ritmo quotidiano, perfino l'umore.
1: E il mare alle Isole Eolie a decidere se si fa lezione oppure no, e quanto bisogna svegliarsi in anticipo per entrare in classe. Lo sanno bene all'unica scuola superiore dell'arcipelago, Lisa Conti di Lipari, che mette insieme licei, istituti tecnici e professori.

0: professionali.
1: È un'esperienza bellissima proprio perché siamo a contatto col mare e con la natura, una cosa che magari non può essere in una città o comunque in un luogo più grande.
0: Da una parte, gli studenti hanno accesso a tecnologie all'avanguardia e a percorsi internazionali.
2: Noi abbiamo un percorso di eccellenza che permette ai ragazzi di conseguire al quinto anno sia la maturità francese sia la maturità italiana.
0: Dall'altra parte, se vivono in altre isole, devono fare i pendolari.
3: La mattina la sveglia ce l'ho alle 6:15, poi ho l'autobus, io vivo a Malfa, per andare a Santa Marina alle 6:30. Lì poi devo aspettare circa un'ora e 50 minuti fino alle 7:35 e poi arriva l'aliscafo che arriva lì pari circa tra le 8:05 e le 8:10. Certe volte capita che durante la giornata scolastica arrivi la notizia di una perturbazione improvvisa, quindi solitamente ci viene consentito di uscire anticipatamente e di prendere il primo mezzo disponibile.
0: Quando le lezioni saltano, si cerca di non lasciare indietro nessuno.
4: Noi docenti cerchiamo sempre poi di recuperare insomma, le attività o tramite diciamo, la nostra bacheca, perché abbiamo il nostro registro elettronico e quindi inseriamo dei materiali, dei documenti.
0: E i dirigenti vogliono arrangiarsi anche con la creatività.
5: Una proposta che già stiamo avanzando con le altre isole è quella di allestire degli ambienti di apprendimento alternativi che possano consentirci di continuare a fare scuola anche quando i ragazzi non riescono a prendere l'aliscafo e arrivare fino a qua.
0: Non è facile neanche la vita per gli insegnanti che non risiedono nell'isola più grande. Per alcuni è stata una tappa obbligata, ma con il passare degli anni fare avanti e indietro da città come Milazzo e Messina è diventato quasi un piacere, ma i costi sono sempre elevati.
6: C'è da pagare abbonamenti, ci sono da pagare anche vitto e alloggio se rimaniamo sull'isola, ma dal punto di vista umano è una ricchezza enorme. Solo di abbonamento se si parla intorno ai 500 euro mensili. Vengono rimborsati però a distanza di tempo, un mese e mezzo, due mesi.
0: Altri invece hanno scelto questi ritmi come una missione.
7: Noi insegnanti siamo educatori, dobbiamo essere punti di riferimento. È un territorio particolare, bisogna studiarlo bene. Perché tutti gli arcipelaghi hanno lo stesso problema, l'isolamento. Bisogna anche guardare soprattutto gli alunni negli occhi, nell'anima. Questo ecco perché sono rimasta qui.
0: E qualcuno ha anche preso alloggio sull'isola.
8: Io sono originario di Pesaro, ho scelto gradualmente di fermarmi qua perché mi piace vivere la comunità, entrare nell'atmosfera del luogo.

0: Non ce n'è, c'era, ma ora non più, l'hanno chiuso ormai. Però comunque questo è un cinema, diciamo, per noi a tutti gli effetti.
1: Si parla di argomenti molto importanti, soprattutto in diversi film che abbiamo visto, come L'attimo fuggente, che parla di cogliere il momento, di godersi ogni istante della propria vita, di non seguire un piano.
2: In questo numero, il cinema di montagna e i suoi protagonisti al Trento Film Festival. A Cremona, assieme all'uomo che ogni giorno carica l'antico orologio del Torrazzo. Maria Concetta Micheli è una pioniera del volo, prima donna a pilotare gli elicotteri. I gioielli di Castelfranco Veneto, la città di Giorgione, Villa Bolasco e il suo parco. Gabriele Rossi, pianista e compositore torinese, racconta la musica come un grande gioco. Luci sui palazzi di Bressanone per un festival internazionale dedicato alla pace.
3: Fare il pastore per me vuol dire avere un rapporto più ravvicinato con la natura.
2: Pastori, alpinisti, gente di montagna sono i protagonisti del Film Festival Città di Trento.
4: È Il canto delle foreste, il miglior film al Trento Film Festival, un viaggio del regista francese Vincent Monnier nei boschi dei Vosgi, popolati da mille occhi, tre generazioni all'ascolto del messaggio della natura. Sale esaurite, spettatori in coda al botteghino, un film che ha conquistato il pubblico prima ancora che la giuria.
5: È una storia bellissima, lirica e poetica insieme, ma anche esteticamente molto interessante. Questo è veramente un film incantevole.
4: E poi Cronoshock, un cortometraggio di animazione firmato dallo spagnolo Ignasi López Fabregas, che in 9 minuti riassume la storia dell'alpinismo e le sue contraddizioni, scelta originale per raccontare i valori universali della montagna.
6: La montagna racconta di passione, di amore, di difficoltà, a volte anche di tragedie. Insomma, nelle storie di montagna c'è un po' un concentrato delle storie della vita.
4: Trento Film Festival, 74 anni e non sentirli, e nell'anno che l'ONU ha dedicato ai pastori grande attenzione a chi si occupa delle terre alte, come Kurt Moosbrugger.
3: Fare il pastore per me vuol dire avere un rapporto più ravvicinato con la natura, con tutto quello che ci circonda, e di vivere magari una vita più naturale, come era previsto dall'inizio. Una vita molto bella. Pascoli senza i pastori, senza gli animali che pascolano, non ci sarebbero belli come sono adesso. Un patrimonio che va coltivato e va tirato avanti.
4: Sul palco ecco Simon Messner, figlio del grande Reinhold, spiegare che occuparsi dei suoi masi di montagna è più faticoso che scalarle, le montagne.
7: A un certo punto dovevo portarli avanti. Non è che è facile, no, quello no. È più duro di tutte le scalate che ho fatte, però non portarli avanti sarebbe stato un sacrificio. Comunque sono contento di aver deciso di farlo.
4: Nuove generazioni di alpinisti che per la montagna hanno lasciato il posto fisso, come Silvia Loreggian e Stefano Ragazzo.
8: La montagna, come una chiamata, mi ha fatto vedere che potevo costruire la mia vita, potevo seguire il mio sentiero, fare i miei errori e anche imparare da questi errori.
9: È una questione di benessere, sto proprio molto meglio a contatto con la natura, nell'ambiente montano e praticando le varie attività alpinistiche che ci si praticano, e mi fa star meglio proprio.
4: E poi le vecchie conoscenze, come Mauro Corona, quest'anno al festival con la figlia Marianna.
10: Sono 50 anni che vengo qui, prima come spettatore curioso per conoscere alpinisti di fama che avevo solo letto, poi piano piano come autore, come protagonista del film L'uomo di legno, poi come personaggiaccio televisivo, e sono ancora qui dopo 50 anni.
4: Qui a discutere del fascino della montagna, ma non solo.
11: Per discutere soprattutto della cultura del limite, che abbiamo smarrito, ma che la montagna può insegnarci.
4: Intanto Trento, per 10 giorni all'anno, diventa una libreria di montagna, una palestra a cielo aperto, la terrazza di una baita. Una città alpina dove bere un caffè al bar, nei giorni del festival, può diventare un'esperienza d'altri tempi.

0: vengo quotidianamente per fare questa operazione di caricamento dell'orologio.
1: È l'uomo dell'orologio astronomico sul Torrazzo di Cremona, un meccanismo antico che scandisce il tempo della città.
2: Come il battito del cuore, un cuore che pulsa ininterrottamente dal 1584 all'interno del Torrazzo di Cremona, la torre e laterizi più alta d'Italia, una delle più alte in Europa. L'ingranaggio è spettacolare, muove l'orologio astronomico più grande al mondo, con un quadrante del diametro di 8,40 m. Il pannello all'ingresso mostra come era in origine. Oggi all'esterno se ne vede una versione, per così dire, moderna. Il meccanismo invece è quello originale.
3: Questo è proprio quello che poteva apparire proprio nel 1500 per volere di Francesco e Giovan Battista di Vizzioli, che sono gli autori dell'orologio astronomico e di tutto il meccanismo interno, il cuore dell'orologio stesso.
2: Che è rimasto intatto.
3: Rimasto intatto, esatto, e suona ancora ed è pulsante da allora.
2: Per scoprirlo si deve salire. 156 gradini. Si supera la terrazza della Bertazzola, lo sguardo si perde sulla piazza, ma bisogna salire, non c'è tempo da perdere, l'orologio deve essere caricato. Una prima sosta è al piano sotto il locale delle meraviglie.
3: Questi sono i pesi, i gravi, che scendono proprio come un orologio a carica manuale e che il temperatore deve caricare quasi quotidianamente, perché appunto deve riavvolgere la catena.
2: Saliamo ancora ed entriamo dove il visitatore non è ammesso. Questo è il regno del signor Andrea, il temperatore.
0: Vengo quotidianamente per fare questa operazione di caricamento dell'orologio, che ha una durata di circa 28 ore, altrimenti rischia di fermarsi, e poi bisogna riregolare tutte le rotative, perché non c'è solo quella della Terra, che è l'ora come un orologio normale, ma ci sono anche il Sole, la Luna e il drago che segna l'eclissi. Quindi poi, se si perde più di un giorno, vanno regolate anche le altre e l'operazione richiede un po' di tempo, e ogni variazione di temperatura che gira intorno ai 10 gradi va o allungato o accorciato girando questa rotella, sempre di poco, perché basta solo la variazione di pochi millimetri per perdere, non so, 5-10 minuti in una settimana.
2: Sono quelli originali.
0: Sì.
2: La parte oraria è quella astronomica, anche qui sempre manualmente.
0: La Luna che fa il giro in un mese, circa la rotazione lunare, il Sole che fa il giro in un anno e segna il mese, il segno zodiacale, e il drago che segna l'eclissi. Queste altre ruote, che non sono l'ora, vengono mosse da questo pesino.
2: Arriviamo quasi a toccare la lancetta con il drago che indica le eclissi. I contadini di un tempo non perdevano mai d'occhio il grande orologio, che fra l'altro era collegato al suono dell'ultima campana, quella che segnava la fine del giorno. Cielo e terra in dialogo.
3: Come la vita delle persone è fatta di qualche cosa di etereo che non si può toccare, ma altrettanto di qualcosa che è molto tangibile, che è appunto la vita lavorativa delle persone.
4: Per pilotare bene un elicottero bisogna conoscere il volo di una farfalla. Se uno conosce il volo di una farfalla, può guidare l'elicottero, perché è una dolcezza.
1: Maria Concetta Micheli è una pioniera del volo, grazie alla tenacia con la quale ha inseguito i suoi obiettivi. Questi sono i suoi ricordi.
5: Come fly with me, let's fly away.
6: Maria Concetta Micheli, nata a Mercatale di Cortona, non lontano da qui, aviatrice, prima donna italiana pilota di elicotteri, primo brevetto di volo preso l'8 ottobre 1971, ha neanche 29 anni.

0: cosa ricorda di quel giorno, cosa provò?
1: Il primo decollo che feci da sola, io mi trovai sola con l'elicottero, il cielo e la terra. Ero la donna, penso, più felice del mondo in quel momento. Avrei volato 3 anni e mezzo prima del 71.
0: Perché ha avuto un problema ai timpani, vero?
1: Sì, sì, non sentivo bene, perché alla prima visita medica mi bocciarono, mi dissero che non avrei mai potuto fare la pilota di elicotteri. Poi fu un caso o un destino, trovai un professore che faceva le timpanoplastiche e così, insomma, riuscii a farmi operare su tutti e due contemporaneamente. Dice, ne faccio uno? No, me li faccio tutti e due. E me li ha fatti. Dopo, la prima volta che mi tolsero le bende, io misi le mani alle orecchie dicendo, parlate piano perché sento troppo bene.
0: Com'è nata la passione per il volo?
1: C'era una manifestazione aerea e facevano volare un po' tutti e fecero volare anche me. E dopo aver volato, che scesi, dissi, io voglio fare la pilota di elicottero. Decisa, appena misi i piedi a terra, tornai a casa e lo dissi a mia madre. Mia madre mi disse, io non li ho mai visti volare, però so che per esperienza di vita i lavori meglio riusciti sono quelli in cui uno crede. Io devo tutto a mia madre.
0: Lei diventa pilota commerciale.
1: Era la vita che io volevo.
0: Lei conobbe anche Corradino D'Ascanio, che è stato l'inventore del prototipo dell'elicottero moderno, nonché della mitica Vespa. Che cosa le disse?
1: Lui mi volle conoscere. Mi disse, ti ricordi che io sono il passato e lei è il futuro elicotteristico. Non molli, mi disse.
0: Vive da tanti anni qui a Lisciano Niccone, in questo posto meraviglioso, comune che le ha consegnato delle targhe al merito, che sono solo alcuni dei tanti riconoscimenti che lei ha avuto, e a cominciare da quella meravigliosa spilla di commendatrice.
1: Il pioniere dell'aeronautica italiana, è poi brevetto militare ad onore, io sarei una militare. Poi tanti altri riconoscimenti, la cittadinanza dove mi hanno fatto un busto al museo di San Pelagio a Padova.
0: È difficile pilotare un elicottero?
1: Per pilotare bene un elicottero bisogna conoscere il volo di una farfalla, perché è una dolcezza. Io le nomino in tanti lavori.
2: Sei una farfalla che vuole balla.
0: Io sono il futuro che sta per cominciare, sono dei versi che lei ha scritto a proposito dell'elicottero. Qual è il futuro che sta iniziando oggi?
1: Quale futuro c'è? Gli astronauti.

0: ci troviamo all'esterno della facciata della villa, del complesso di Villa Parco Volasco.
1: Una villa, un parco e dipinti immortali. Castelfranco Veneto è la città di Giorgione. Questo centro, dal blasone antico, offre tante suggestioni ai visitatori. Non solo le opere del grande pittore rinascimentale, anche Villa Parco Volasco, proprietà dell'Università di Padova, risalente nelle attuali forme alla metà dell'Ottocento, su progetto dell'architetto Giambattista Meduna.
0: Solitamente i turisti, quando vengono a visitare il parco, rimangono particolarmente affascinati sia dalle varie architetture che si trovano al suo interno, quindi la cavallerizza, la serra, ma anche le varie torri colombaie, dagli alberi monumentali. E se hanno occasione di poter visitare la villa, rimangono solitamente affascinati dalle scuderie e soprattutto dalla sala delle feste. Qui adesso ci troviamo all'interno della sala da ballo o sala delle feste, in assoluto una delle sale più importanti e più pubbliche della casa. Qui si tenevano feste, balli, ricevimenti, tutti gli eventi più importanti. Ed in effetti è qui dentro che Villa Volasco è stata inaugurata con un gran ballo nell'aprile del 1865. E tutto quanto qui dentro, dalla posizione stessa di questa sala all'interno della pianta del

0: La villa, fino a tutta la decorazione che vedete alle pareti, ci fa capire un po' che chi l'ha progettata aveva voluto un collegamento con il parco che stava all'esterno.
1: Ed eccolo allora il parco, aperto al pubblico nei fine settimana da aprile a ottobre.
0: Il parco di Villa Bolasco si estende su circa 8 ettari, è composto di circa 1000 alberi di 53 specie diverse, tra cui 10 sono iscritti nella lista degli alberi monumentali d'Italia, e si tratta di un giardino costruito nello stile detto romantico all'inglese, uno stile di giardino particolarmente popolare nel XIX secolo, che ha come precetto principale quello del naturalismo, ovvero alle persone che dovevano venire qui a passeggiare doveva sembrare di trovarsi in un luogo completamente naturale.
1: Visitata la cavallerizza, l'arena destinata a galoppatoio coronata da 52 statue, è il momento di dedicare attenzione a due opere di Giorgione, custodite nel Duomo e nel museo dedicato al pittore di Castelfranco.
2: Castelfranco nasce come città medievale, è per questo che ha un meraviglioso castello, ma il momento più importante risale proprio nel Rinascimento, grazie a questo grande artista Giorgione, che ha lasciato due opere meravigliose, una all'interno del Duomo e una all'interno di questo museo.
1: Nel Duomo, dunque, ecco la Pala, capolavoro costruito su una piramide compositiva immersa in un paesaggio malinconico.
2: Lui è uno dei maestri della pittura tonale, la pittura legata al colore, alla luce e al chiaroscuro, un colore che deve raccontare e rendere le persone vive. È una pittura che verrà portata avanti da altri artisti, ma influenzerà tantissimo i famosi impressionisti.
1: Nel museo Casa Giorgione un altro capolavoro, il Fregio.
2: Il fregio è una decorazione parietale, longitudinale, con una serie di oggetti, sembrano buttati lì, ma in realtà sono tutti gli oggetti delle arti più importanti, dalle arti liberali, come la pittura, la scultura, alle arti meccaniche, legate alla scienza, alla medicina. Cosa voleva trasmettere questo fregio? Che attraverso la conoscenza e il sapere delle arti, l'uomo può essere libero e può affrontare la vita in tutti i momenti, nei momenti belli, nei momenti brutti.
3: Sapevate che secondo la scienza il brano che trasmette più felicità al mondo è Don't Stop Me Now dei Queen?
1: Gabriele Rossi, il pianista e compositore torinese star dei social, che suona e racconta la musica come un grande gioco.
4: Prendiamo qualcosa di musica classica. So, ad esempio, un brano conosciutissimo, L'Inno alla Gioia di Beethoven, conoscerai sicuramente. Ecco, però immaginiamo adesso che Beethoven fosse nato in Cina o in un paese orientale. Secondo me il brano sarebbe diventato qualcosa del genere. Con la musica bisogna veramente tanto giocare, riprodurre solo spartiti di musica classica può anche annoiare ad alcuni ragazzi, soprattutto ai giovani. E il messaggio che voglio dare è che in realtà si può fare di tutto, si può improvvisare, si può suonare qualsiasi genere musicale, mischiare tutto quello che si vuole.
5: Chi avrebbe mai pensato di restare incollato allo schermo a sentir parlare di composizione musicale? Gabriele Rossi ha 24 anni, è di Torino, pianista e compositore, sui social lo seguono in quasi 2 milioni.
6: Avete presente The Real Slim Shady di Eminem? Ecco, immaginate se l'avesse scritto Bach.
4: Ci sono un sacco di giri di accordi che sono stati utilizzati magari 300 anni fa, 200 anni fa e continuano ad essere riciclati ancora adesso. E ogni tanto capita di trovare magari nel brano di musica trap, ma proprio il più street, volgare che esista, magari trovi gli stessi accordi nella musica di Vivaldi del 1700, è pazzesco.
5: Seduto al pianoforte che fu di Fred Buscaglione al Museo Rai di Torino, ci racconta come è iniziato tutto.
4: Io in realtà ho cominciato molto per gioco in quarantena, quindi non avevo un obiettivo particolare, mi divertivo a suonare alcune cover e poi ho iniziato ad avere una linea molto più divulgativa. concerto di musica classica può essere visto come un po' noioso magari da alcuni giovani che si aspettano certi tipi di show, di performance, di interazione. Bisogna trovare un po' un compromesso anche con il loro linguaggio. Dire, immaginate se Lazza fosse un brano di Lazza fosse stato composto da Chopin. Lui è interessato a Lazza e quindi va poi a scoprire chi è Chopin.
5: Studioso di piano dai 4 anni, una laurea in ingegneria, alcuni esami al Conservatorio di Torino, oggi Gabriele vive di musica, concerti, teatro, televisione, ma in Italia, ci racconta, non è semplice essere valorizzati.
4: Molti produttori pensano di non aver bisogno magari di compositori, per quanto magari non abbiano mai studiato armonia. Per me è un po' strano concepire un produttore oggi, ma ce ne sono tantissimi, ne ho conosciuti un sacco che non sanno praticamente cos'è un accordo, soprattutto nel mondo trap, nel mondo rap.
5: Ma i social sono anche un'arma a doppio taglio.
4: Ci sono degli artisti che addirittura pensano, scrivendo il testo, cerco di mettere una frase nel ritornello in modo che poi sarà perfetta per un balletto, così le ragazze poi, le influencer faranno questa cosa. E allora, per me la creatività è giocare con la musica finché non si crea qualcosa veramente di interessante, allora poi lo vai ad immortalare.

0: anche abbiamo degli artisti che vengono da oltre Europa, dalla Cina, dall'Arabia Saudita.
1: Un festival internazionale dedicato alla pace. A Bressanone, in dialogo con le architetture cittadine, 24 installazioni e performance di artisti da 13 paesi.
2: Quest'anno il filo conduttore del Waterlight Festival è la pace. Bressanone è per la prima volta partner del progetto Imagine Peace, cofinanziato dall'Unione Europea, insieme ai Festival della Luce di Essen, Copenaghen, Oslo e Pola, in Croazia. E per immaginare la pace è stato invitato, tra gli altri, il duo Lis Theater, formato dalle artiste ucraine esuli Olga Krizanovska e Svitlana Danilchenko. La performance live di disegni con la sabbia proiettati su uno schermo luminoso nella chiesa della Madonna tocca le corde dell'emozione e interroga il pubblico. In un tempo di guerre devastanti, ci si chiede, c'è ancora spazio per la pietà e l'amore incondizionato di una madre?
3: Il nostro progetto Imagine Peace è stato creato come riflessione sulla guerra e sulla fuga dalla propria terra. Non parliamo della nostra storia, ma della guerra come esperienza dell'umanità.
2: Giulio Boccardi invoca la pace con la performance Sette Arrese. Per 7 giorni resta sospeso in aria al verticale, ammainando al tramonto una bandiera bianca in segno di resa.
4: In questo caso intendo la pace proprio come una resa interiore, no? Quindi una resa di fronte a quelle volontà, a quelle idee, a quei valori che spesso ci portano a commettere azioni e anche crimini e violenze contro le altre persone in nome di queste idee. Quindi per me la resa è saper rinunciare a queste volontà egoiche e egoistiche.
2: Il Waterlight Festival è uno dei festival di arte della luce più affermati in Europa e di recente è stato selezionato per il World Experience Award di Londra. Quest'anno è ancora più internazionale. 24 installazioni e performance realizzate da altrettanti artisti e collettivi da 13 paesi, in dialogo con l'architettura di Bressanone, che non è solo scenario ma coprotagonista di un'indagine sul ruolo dell'arte nello spazio pubblico. 3 le curatrici, alla slovena Nika Pern, si affiancano l'australiana Dorothy Di Stefano e l'altoatesina Nina Strick. La direzione artistica è di Werner Zanotti, direttore di Bressanone Turismo.
0: Anche abbiamo degli artisti che vengono da oltre Europa, dalla Cina, dalla Saudi, dall'Arabia Saudita e siamo molto contenti di essere molto internazionali quest'anno.
2: Le opere sono allestite sulle facciate di edifici storici, lungo le rive fluviali, in fontane e piazze. A partire da Piazza Duomo, che il collettivo spagnolo Luz Interruptus ha trasformato, ponendo al centro una struttura luminosa dal titolo On Blank Pages. Il pubblico è invitato a scrivere un messaggio personale su migliaia di pagine bianche. Il festival arriva anche a nord di Bressanone, al Forte di Fortezza, dove il collettivo Kokoschka Revival valorizza la memoria orale femminile e le tradizioni del canto popolare, mettendo in relazione dialetti tedeschi e ladini in una zona di confine. In tutte le opere la luce agisce come forza poetica, capace di costruire ponti tra generazioni e culture. Si va dalle riflessioni su identità e responsabilità collettiva ai temi della sostenibilità, dal valore dell'acqua all'uso di materiali riciclati. Ogni sera fino al 16 maggio, a partire dalle 21:15, è organizzata una visita guidata tra le installazioni più significative.

0: teatro è l'ultima certezza di vita vera, in qualche modo, perché quello che succede in scena è, non ci sono trucchi, non c'è inganno.
1: L'attualità di Pirandello ha 90 anni dalla morte, la scuola, architrave un po' arrugginita, il mestiere dell'attore, a Petrarca, Silvio Orlando, tra teatro e cinema, libri e sceneggiature, specchi di vite.
2: Quello che per il mondo è Gomorra, è Scampia, per me è semplicemente casa, quindi nel raccontarlo forse riesco ad essere, a stare fuori dagli stereotipi perché racconto casa mia.
3: Quando poi il libro è stato letto e anche apprezzato, è come se mi fossi visto per la prima volta da fuori.
4: I convitati di pietra sono i compagni di classe di una terza che ha conseguito la maturità nel 1974.
5: Il Fe, il quarto potere.
6: Non aveva mai fatto cinema e realizzò Quarto potere a soli 25 anni.
1: Buon sabato e bentornati a Petrarca e benvenuto a Silvio Orlando.
0: Grazie dell'invito.
1: Siamo al Teatro Carignano di Torino, dove in queste sere sono tornate a riecheggiare le parole di un grandissimo della letteratura italiana, un premio Nobel, Luigi Pirandello. Per Silvio Orlando un inedito incontro, come mai ora?
0: Beh, insomma, mi ha chiamato, io ho risposto alla chiamata. La mia generazione ha avuto sempre un po' di perplessità nei confronti di Pirandello, ovviamente riconoscendo ovviamente la grandezza, però sentivamo un tipo di teatro, un mondo, quello di quell'Italietta là, piccolo borghese, inizi secolo, che faceva in qualche modo, ci allontanava. Il teatro di parola, noi cercavamo altre strade. Però c'è dentro una vitalità enorme nei suoi testi, nella sua corda pazza, la famosa corda di cui parla. E la corda pazza che c'ha lui nei suoi testi è quella più interessante di tutti.
7: Eh sì, lei deve sapere che noi nella testa qui abbiamo come tre corde di orologio, la seria, la civile e la pazza. Dovendo vivere in società ci serve soprattutto la civile, è per quello che sta qui proprio in mezzo alla fronte. Ci mangeremo tutti quanti gli uni con gli altri come tanti cani rabbiosi. Non si può. Io per dire mi mangerei Fifì, non si può. Allora cosa faccio? Do una bella giratina qui alla corte civile, gli vado incontro con un sorriso bianco, la mano stesa. Caro signor Fifì, che piacere di incontrarla.
1: Ecco, 90 anni fa la morte di Pirandello, 100 anni fa Uno Nessuno 100.000, le sue opere sono in qualche modo ancora attuali?
0: Mi sembra di sì, sinceramente. C'è dentro tutti gli elementi che ci agitano, ci tormentano in questi anni.
1: Parliamo del berretto a sonaglie.
0: Del berretto a sonaglie. Domande fondamentali che Pirandello si pone in questo testo, che cosa siamo disposti a sacrificare per dire la verità. Si ha la sensazione molto spesso, in un ambito borghese così, che si può dire tutto tranne che la verità. E questo poi sta al singolo individuo prendersi la propria responsabilità, e il testo ti mette davanti a questa responsabilità in modo anche feroce.
1: Ecco, Pirandello fu anche precursore, se vogliamo, di alcuni temi molto importanti, l'introspezione, le maschere, la psicoanalisi, temi che in qualche modo ritroviamo anche in Lo Sbilico di Alcide Pierantozzi, che abbiamo incontrato in Abruzzo.
8: L'impatto destabilizzante della malattia mentale, delle crisi psicotiche e delle ossessioni. Alcide Pierantozzi, scrittore che vive a Colonnella in Abruzzo, racconta la sua esistenza tra realtà e allucinazioni nel romanzo Lo Sbilico.
3: Lo Sbilico è un romanzo, diciamo, tra virgolette, perché in realtà di inventato c'è molto poco. È un racconto, una testimonianza di un disturbo psichiatrico del mio disturbo, diciamo, e di tutto il percorso che mi ha portato a rendermene conto e alla medicalizzazione successiva.
8: Quanto le è costato mettersi a nudo?
3: Mi è costato al punto tale che sono stato peggio dopo, quando ho finito di scrivere il libro. Lì per lì forse non mi rendevo conto.

0: anche del livello di spudoratezza e di intimità che stavo mettendo sulla pagina. Quando poi il libro è stato letto e anche apprezzato, è come se mi fossi visto per la prima volta da fuori, e quindi sono stato peggio al punto tale che la terapia è aumentata.
1: Cos'è per lei la scrittura?
0: La scrittura per me non è né un progetto di salvezza né una terapia, perché è illusorio credere che quando si riversano sulla pagina i propri traumi, poi questi traumi ci lasciano in pace. La chiave di una malattia psichiatrica credo che risieda nel fatto che tutto quello che la malattia è vero, è reale, è concreto, ma tutto quello che la malattia psichiatrica mostra è sempre irreale. E quindi chi ne soffre vive questo paradosso.
2: In quest'epoca di social, di questi micro video che si rincorrono brevi e rapidissimi, c'è ancora spazio per il teatro?
3: Oggi più che mai, io credo, anzi, il teatro spesso non riesce a cogliere tutte le opportunità, le possibilità che oggi ha davanti, in un mondo in cui tutto si confonde tra vero, verosimile, o fasullo, o irreale, o posticcio. Il teatro è l'ultima certezza di vita vera, in qualche modo, perché quello che succede in scena è, non ci sono trucchi, non c'è inganno, ecco.
2: Torniamo un attimo a Pirandello, perché se è vero che è la prima volta che lo porta in scena nella sua carriera, è anche vero che nella sua carriera un pochino qualche profumo pirandelliano, magari nei film con Nanni Moretti, lo abbiamo visto.
4: E poi comunque io non sono d'accordo, c'è qualcosa nella vostra sceneggiatura che non mi
5: Allora
4: convince.
5: lei
4: Non l'ho letta, lo so, va bene, ma è come se
5: leggila, no? E poi
4: l'avessi... Ma è
5: dopo...
4: come se l'avessi letta, perché io lo so cosa c'è scritto.
2: Penso al teatro nel teatro, a lei che interpreta talvolta se stesso.
3: Ma sì, Pirandello in questo senso è stato precursore perché ha smontato il giocattolo. C'era questo giocattolo del teatro dell'Ottocento, del dramma borghese dell'Ottocento, e lui era insofferente rispetto alle modalità di racconto, quindi a un certo punto ha rotto tutto, ha dinamitato tutto, ha messo una bella bomba nel teatro, l'ha fatto in mille pezzi. E poi a seguire un po' tutto il mondo, tutta la scena mondiale è andata in qualche modo dietro. Comunque erano dei temi che comunque erano nell'aria a inizio secolo, la perdita delle certezze dell'individuo, ecco, l'uomo che si dissolve in mille pezzi.
2: Restiamo a teatro, ma scopriamo un altro libro tra i favoriti per il premio Strega. L'autore Michele Mari prende le mosse da un capolavoro, La classe morta.
6: La classe morta è un riferimento che ho avuto ben presente, nitido. Ancora ricordo quello spettacolo come uno dei più entusiasmanti e dei più terrificanti a cui io abbia assistito in quegli anni.
7: A Milano andò in scena al Centro di Ricerca Teatrale nel 1978, uno spettacolo entrato nella storia delle avanguardie artistiche del Novecento.
6: Da allora non mi sono più dimenticato di questa classe di fantocci.
7: Mezzo secolo dopo, l'opera del regista polacco è uno dei modelli per I convitati di pietra, l'ultimo romanzo di Michele Mari.
6: I convitati di pietra sono i compagni di classe di una terza che ha conseguito la maturità nel 1974. Sono i protagonisti del mio libro in cui si racconta di questo gioco, di questa sfida, un gioco crudele che prevede un investimento finanziario ad ogni anno da parte di ciascuno dei componenti di questa classe a costituire un montepremi ingrandito anno dopo anno che andrà nelle mani dei tre ultimi sopravvissuti.
2: In ballo c'è il denaro, ma qual è la vera posta in gioco di questa scommessa?
6: La vera posta in gioco è il senso non tanto della vita quanto della vitalità, della propria vitalità. L'idea che si possa continuare a rimanere giovani restando in gioco senza rendersi conto che comunque il tempo passa in ogni caso anche per i sopravvissuti.
2: La terza del Liceo Classico Berché di Milano, diplomati nel 74, è stata la sua classe.
6: Sì, non mi sono ispirato a quella classe o a qualche compagno in particolare. Ho invece insistito piuttosto maniacalmente, pedantemente, sul dato topografico, per cui di ogni membro della terza A si dice dove abitava, che numero civico, a che piano e soprattutto in quale chiesa si sono svolti i suoi funerali o la sua cremazione, che è stato un modo anche per recuperare la memoria di Milano, che è la città in cui ho vissuto, tolti questi ultimi 3 anni, tutta la mia vita.
7: Il romanzo è dato tra i favoriti al premio Strega. Lei come vive i premi letterari?
6: Mi inquieta un po', diciamo, mi logora un po'. Poco dopo aver dato alle stampe un libro dove si parla di concorrenti, di premi, di assottigliamento della pattuglia iniziale, trovarsi in gioco, insomma, ha un po' il sapore del contrappasso.
2: La scuola, Silvio Orlando, un tema con cui si è più volte confrontato, 1995 la scuola di Lucchetti, auguri professore di Milani, per arrivare a Partenope di Sorrentino. È stato un caso, i casi della vita, o è andato in qualche modo a cercarla?
3: No, tutto quello che mi riguarda è nato da me, soprattutto in questa vicenda qui, perché la scuola è nata da uno spettacolo teatrale che io proposi a Domenico Starnone di scrivere una riduzione teatrale dalle sue cronache scolastiche. Da lì poi si è messo in moto tante cose che hanno determinato un bel pezzo della mia carriera, però sono molto orgoglioso di quello. È forse la cosa più significativa che ho fatto da molti punti di vista, anche da un punto di vista di impatto sociale. Ecco.
5: Martinelli, parlami di mano in mano, dai.
2: Come la vede oggi la scuola?
3: Ovviamente non frequento più tanto la scuola, però insomma il problema vero è tra scuola pubblica e scuola privata, poi alla fine tutto ruota intorno a quello, se la scuola deve essere un volano, il nostro famoso ascensore sociale com'era, oppure diventare un po' normalizzazione per la quale i figli degli avvocati faranno gli avvocati, i figli dei medici faranno i medici. E quindi tutto quello che ho fatto è stato per un inno in nome della scuola pubblica, la famosa domanda: cosa ce ne facciamo dell'ultimo della classe? Ecco.
5: Presidente, Astariti non è bravo, Astariti è un primo della classe. Astariti non c'ha i capelli tagliati alla moicana, non si veste come il figlio di uno spacciatore, non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito, perfetto. Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la coda.
8: Perché Astariti, tagliatela.
5: Ma perché? Ma perché Astariti è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno.
3: Ognuno poi dà la risposta che vuole, ma quella è una risposta eterna di tutti i sistemi scolastici.
2: Ecco, parlare di scuola ovviamente significa parlare di giovani, invece i giovani come li trova, ma soprattutto li trova a teatro?
3: Siamo stati al Piccolo, allo Streller, abbiamo fatto serate con 900 studenti, con un silenzio attentissimo e una partecipazione enorme, ma poi succede tutte le sere, ne vediamo proprio tanti, tanti, tanti, e si spera sempre che questi, un risveglio un po' dell'attenzione, un po' farli uscire un po' dal guscio, e questo molto deriva anche da queste figure eroiche di professori che ancora ci provano a cercare di scuoterli in qualche modo.
5: La letteratura italiana dell'Ottocento, ve l'ho detto migliaia di volte, è penosa, andrebbe saltata in blocco. Che cosa ce ne può importare a noi di un Silvio Pelli, di un Berchet, di uno Zanello, di un Carducci e anche Manzoni? Diciamo una buona volta la verità: mentre lui per 50 anni scrive e riscrive I Promessi Sposi, Balzac infila uno dopo l'altro 10 capolavori, Melville scrive l'immenso Moby Dick e Dostoevsky scrive L'Idiota, Delitto e Castigo e I Fratelli Karamazov.
2: Avviciniamoci alla sua terra, Napoli, lo facciamo con un libro di Daniele Sansone che si chiama Boomerang.
9: Appoggiò le mani al parapetto. A coprirgli le spalle c'era il Vesuvio, più nero della notte. Alle spalle il Vesuvio, intorno le vele di Scampia, via via demolite mentre si ridisegna l'area. Mirko Del Gaudio, il commissario ex pugile, già protagonista di Madre Dolore, torna in una nuova indagine. Boomerang di Daniele Sansone

0: frontman del gruppo A67 e scrittore, edito dalla Nave di Teseo, comincia la Vela Celeste, dove oggi uno striscione ricorda le tre vittime del crollo avvenuto il 22 luglio 2024.
1: Parte un colpo sparato da un fucile a precisione che ammazza un cane, un cagnolino, nel giorno dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre.
0: Nella storia di fantasia luoghi autentici, le vele, il commissariato, il ristorante sociale dove Mirko ama mangiare, inferni veri, spesso nascosti, persone reali che ogni giorno lavorano nel quartiere, ferite autentiche, private e collettive.
1: Lui si muove per queste strade, vive queste strade, respira queste strade, e sono diventati il suo nuovo ring. Scampia è il suo nuovo ring, è uno che ha imparato a convivere con le proprie ferite, porta con orgoglio e fierezza le proprie cicatrici, perché sa che non c'è altro modo, la vita è un continuo incontro, quindi si va a terra, si vince, si va a terra, si ritorna a vincere.
0: Si può. La Scampia di Boomerang è totalmente al di fuori dei luoghi comuni.
1: Sappiamo la narrazione che ha attraversato questo territorio per anni e per poi puntualmente scomparire appena finivano i morti ammazzati. Quello che per il mondo è Gomorra, è Scampia, per me è semplicemente casa. Quindi nel raccontarlo forse riesco ad essere, a stare fuori dagli stereotipi perché racconto casa mia.
0: La verità inaspettata, come in ogni giallo che si rispetti, è amara.
1: Purtroppo questo territorio ne ha conosciute tante di verità amare.
0: Mirko probabilmente non si fermerà qui.
1: Mirko Del Gaudio sicuramente non si fermerà qui, anche perché non mi fa dormire la notte. Io lo incontro ogni giorno per strada, mi viene a trovare nei sogni. E quindi in qualche modo dovrò continuare a dargli voce.
2: Dalla Scampia di Sansone al suo Vomero, che rapporto ha con Napoli?
3: Napoli, per me Napoli è stato importante per due motivi, un po' perché ci sono nato e quindi tutta la mia formazione è stata lì e un po' anche perché me ne sono andato. Sono stati due momenti essenziali, perché è una grande madre che dà tanto ai propri figli, ma non si può occupare di tutti i propri figli, quindi quello che ho cercato di fare nella mia vita, insomma, di essere napoletano ma pensare da italiano. Ecco.
2: È tifoso?
3: Abbastanza, sì, sono stato uno dei pochi attori per i quali è stato esposto uno striscione allo stadio Maradona, chi frequenta gli stadi sa che importanza può avere. Fu dedicato a un personaggio che ho fatto con Paolo Sorrentino, che era il cardinale Voiello, c'era scritto Voiello uno di noi, ecco, e quindi...

0: È stata una figura, a parte molto apprezzata, c'è chi l'ha definita la più bella delle serie di Sorrentino, Young Pope e New Pope, un arci italiano forse?
1: Beh sì, soprattutto rappresentava molto bene la Chiesa nelle sue splendore, nelle sue lati più oscuri forse, nella sua essenza anche un po' pagana, diciamo così, unire il sacro e il profano. Questa teatralità meravigliosa che è la Chiesa, insomma, il cui segreto è ancora tutto da scoprire, come lo stato più antico della storia del mondo, cioè sono 2000 anni che continuano a regnare in qualche modo, e quindi anche questo modo di, insomma, adeguarsi, di plasmarsi a secondo dei tempi, è una forza della Chiesa, pur mantenendo un aspetto di eternità, ecco, il rapporto con l'eternità.
0: Il fascino del suo lavoro è quello di coprire ruoli così differenti, il professore, abbiamo detto, l'ecclesiastico, eccetera, ma c'è un ruolo, se ha piacere di dircelo, con cui non si è mai confrontato e che tutto sommato le piacerebbe?
1: Ah, le domande a piacere mi mettono sempre in una crisi profonda, ma prima o poi mi piacerebbe fare un vero cattivo, cioè, ho sfiorato tanti cattivi, però alla fine era sempre qualche cosa che li salvava, questi cattivi, invece veramente fare un cattivo proprio a tutto tondo.
0: È cattivo fino alla fine.
1: Fino alla fine, sì.
0: Ogni sabato portiamo i nostri telespettatori a visitare una mostra, questa settimana siamo a Torino, al Museo Nazionale del Cinema, dove si racconta Orson Welles.
2: Attore, regista, sceneggiatore, produttore.

0: produttore, ma Orson Welles è stato soprattutto un grande artista. Lo si scopre dai suoi disegni shakespeariani sulle scatole di sigari o da questo piccolo reliquiere in argilla appoggiato sempre su una scatola di sigari. I sigari, appunto, simbolo di uno stile di vita, il suo vizio e vezzo con cui Welles amava farsi anche fotografare. La nuova mostra del Museo del Cinema di Torino, My Name is Orson Welles, nasce dalla stretta collaborazione con la Cinémathèque française e dall'impegno e la ricerca di materiale del suo direttore, Frédéric Bonneau.
1: La dernière femme d'Orson Welles.
2: L'ultima compagna di Orson Welles si chiama Oya Kodare, una scultrice croata. Noi l'abbiamo fatto visita e aveva conservato moltissime cose, anche perché ha vissuto con lui 25 anni, è stata anche sua collaboratrice, è stata molto generosa. Molti oggetti in mostra vengono dalla sua collezione privata.
1: Viene vraiment de la collection personnelle d'Oya.
0: Molti cimeli esposti per la prima volta, come le 8 tavole di Guido Crepax, dedicate alla storia immortale di Welles. Ogni elemento testimonia la sua straordinarietà.
1: Il quarto potere.
2: Non aveva mai fatto cinema e realizzò Quarto potere a soli 25 anni. E ripeto, non si era mai occupato di cinema. A quel punto aveva tutto. È stata un'irruzione nella storia del cinema. Non si era mai visto una personalità del genere prima di lui e non si vedrà nemmeno dopo di lui.
0: Un grande uomo di cinema, amato da cinefili ma non solo, proprio perché prima di tutto lui fu uno sperimentatore. Se lo ricorda bene Roberto Perpignani, che ventenne lavorò come montatore con Orson Welles al Processo, film tratto dal romanzo di Franz Kafka. Era la sua prima esperienza e segnò la sua vita. Oggi Perpignani lo ricorda così.
3: Lui era talmente estroverso che non c'è un film suo che sia uguale all'altro. Dunque lui ci ha dato tante di quelle indicazioni che hanno a che fare con le nostre attitudini a concepire, al bisogno di comunicare, al bisogno di scavare e individuare, diciamo, i valori non solo della rappresentazione, della comunicazione, della creatività, ma soprattutto della responsabilità civile che un mezzo di comunicazione come il cinema porta con sé, naturalmente.
0: La mostra al Museo del Cinema di Torino è visitabile fino al 5 ottobre.
4: Proprio in questi giorni è nelle sale con un dilemma tra ricerca scientifica ed etica, anche qui molto d'attualità se vogliamo, e si torna in qualche modo a parlare anche di scuola e ricerca.
5: E anche di teatro, stranamente, perché è il primo film di una drammaturga con cui ho lavorato in teatro, Lucia Calamaro, stiamo parlando di Lucia Calamaro, che è una poetessa, una drammaturga, che riesce a elevare anche le cose più semplici, quotidiane. E in questo film, sì, siamo in una base in Antartide, al Polo Sud, non so se mi hanno chiamato perché il Polo Sud, se fosse stato il Polo Nord forse non mi avrebbero chiamato, battuta, in cui all'interno di questa ricerca che stiamo facendo si inserisce un tema dell'allungare la vita attraverso l'ibernazione.
6: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
5: E poi anche il dilemma se i risultati di questa ricerca devono essere, come al solito, merce di mercato o di avanzamento per tutti.
4: Nella sua carriera c'è stato spazio anche per la TV, ma se le dico Max Tortora?
5: Beh, lì è una forma di consacrazione attraverso l'imitazione anche brutale. Sì. Però l'obiettivo più di me forse era proprio Anni Moretti. Insomma,
4: vediamo un passaggio.
7: Ehi, che è successo? Il telefono. Oddio, il telefono, che ne so? Le 3 di notte, che è successo? Qualche disgrazia con questo freddo che fa? Sarà morto qualcuno familiare, pronto? Che è successo? Dimmi tutto.
8: Senti, mi è venuta un'idea per un nuovo film.
7: Ah, che bello. Alle 3 di notte, sono... Nanni, che bella idea, ne possiamo parlare domani perché...
8: Allora, ecco. Tu eri un archivista del Tribunale di Roma e lavoravi a Ferragosto nel seminterrato umido e senza aria condizionata.
7: Ah, che meraviglia.
4: Ma l'ha mai chiamato alle 3 di notte davvero?
5: No, mai. No, le telefonate con... A lui piace moltissimo stare al telefono, a me pochissimo, quindi sono telefonate brevi che poi nel tempo si

0: un po' rarefatta. Adesso ci mandiamo dei messaggini, c'è un grande affetto, un grande afflato reciproco.
1: Silvio Orlando, domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, un libro che almeno una volta nella vita tutti dobbiamo leggere.
0: Ovviamente ce ne sono un milione, però un libro anche semplice di lettura, anche semplice, è per tutti, veramente si chiama La vita davanti a sé, di Romain Gary, da cui poi ho tratto anche una versione teatrale in forma di monologo, di cui sono particolarmente orgoglioso. Siamo partiti proprio da qui, da questo luogo, dal Carignano. E quello è un testo, un romanzo che parla dell'umanità sotto vista dal punto di vista di un bambino, sotto gli occhi di un bambino, quindi disarmante come può essere lo sguardo di un bambino. Recuperare quel tipo di sguardo forse è la cosa che ci serve oggi.
2: Poi c'era di passaggio Antoine, sì, che era un vero francese, l'unico di razza lì dentro. E tutti quanti noi ce lo guardavamo bene, tutti quanti noi con le nostre razze, un po' così, per vedere com'era fatto il vero francese. Però aveva solamente 2 anni, non è che si capisse granché.
1: Dai consigli di lettura di Silvio Orlando a quelli dei nostri amici librai.
3: Boh? È un anziano signore che vive da solo ai margini di un bosco in Svezia. Ha poche cose, il ricordo di una moglie che si trova in una casa di cura e l'affetto del suo cane che però il figlio gli vuole portare via. La sua vita è scandita da cose semplici: le visite dei suoi assistenti domiciliari, un barattolo che conserva il foulard della moglie, le passeggiate col suo amico a quattro zampe. Questo romanzo, toccante e poetico, ma non triste, fa riflettere in modo dolce sul valore che ha ogni tempo della nostra vita. Quando le gru volano a sud, di Lisa Ritzen, nella traduzione di Laura Cangemi, Neri Pozza. Sono i gradi delle tante birre che si beve la protagonista di questo libro, Alice, trentenne, insegnante, che ha una forte dipendenza da alcol. Il romanzo inizia con la fine della sua relazione con Giacomo, tra voglia di libertà e desiderio di prendersi cura dei suoi affetti, come quello dell'amica Giulia. Incontri con gli alcolisti anonimi, sedute dalla psicologa, ritrovi nei bar di provincia veneta sono i tasselli che compongono questa storia. La scrittura della vicentina Giulia Scomazzon colpisce per la lucidità della voce narrante. Racconta la precarietà, tanto nel lavoro così come nelle relazioni. Un romanzo che si aggiunge ai tanti racconti, dal cinema alla letteratura al fumetto, che analizzano il Veneto contemporaneo. 8,6 gradi di separazione, Giulia Scomazzon, edizioni Nottetempo.
1: Grazie per essere stati con noi. Petrarca torna sabato prossimo, 12:55, con una puntata speciale perché sarà in diretta per raccontarvi il Salone Internazionale del Libro di Torino. Silvio Orlando, siamo soliti chiudere in musica. Allora le chiedo se c'è una canzone, un brano, qualcosa che in qualche modo è particolarmente significativo tra tanti per lei.
0: Ultimamente non so perché mi sta venendo molto sul telefono Frank Sinatra. È una canzone in particolare che fosse il mio epitaffio di tutto quello che sarei voluto essere e che non sono riuscito a essere, che si chiama Call Me Irresponsible.
1: E allora noi vi salutiamo proprio su queste note. Grazie a Silvio Orlando.
0: Grazie a voi.
1: E buon sabato.

0: Bentrovati, oggi siamo a Fabriano, capitale italiana della carta, e in questo borgo delle Marche scopriremo come si produceva nel Medioevo e scopriremo anche come questa tradizione, che ha oltre 800 secoli di storia, ha lasciato un patrimonio artistico, di archivio, ma anche di archeologia industriale importantissimo. Tutto questo dopo i titoli della puntata.
1: A Fabriano, capitale italiana della carta e della filigrana, dove le tecniche medievali sono ancora vive e raccontano una storia nata alla fine del 200. Viaggio nel cuore di Genova, un giardino segreto nasconde un ninfeo del 500 e la grotta Doria Pavese, un microcosmo di arte e natura. Riapre la chiesa di Santa Maria del Pianto presso l'ospedale civile di Venezia, uno spazio d'arte e fede che si intreccia a una millenaria missione di cura. Nel cantiere di restauro della cattedrale di Ortigia, dove si sta ultimando il lavoro di pulitura e consolidamento del gioiello di Siracusa.

0: Bentornati a Fabriano, dove la storia secolare della produzione della carta è raccontata all'interno di un museo dedicato, il Museo della Carta e della Filigrana, dove ci aspetta la direttrice Francesca Mannucci per raccontare una storia che inizia alla fine del 200.
1: Sì, esattamente, questo museo racconta una storia che ha reso Fabriano nota a livello anche internazionale. Al tempo c'erano moltissime botteghe artigiane. E probabilmente dal confronto tra i vari artigiani è nata, diciamo, questa capacità di miglioramento del prodotto, così, della carta.
0: Per esempio, cui voi avete tantissimi esempi conservati e custoditi proprio qui all'interno del museo.
1: Esattamente, soprattutto attraverso questi pannelli si può vedere come evolve la filigrana che nasce per certificare, dare un marchio di qualità a una carta molto più resistente, che quindi era sempre più richiesta.
0: Direttrice, in questa sala troviamo altre testimonianze della storia della produzione della carta, che è durata per molti secoli ed è cambiata in mano a varie proprietà.
1: Sì, esattamente. Dopo questa grande innovazione dell'epoca medievale, poi Fabriano è tornata di nuovo protagonista, soprattutto grazie alla famiglia Miliani. Si comincia con Pietro Miliani, che inizia ad acquistare tutte le piccole cartiere che erano presenti al tempo, erano numerosi, e quindi, diciamo, ha un predominio nella produzione, una specie di monopolio. Le cartiere poi diventeranno di proprietà statali con l'inizio della Repubblica e così resteranno fino alla fine del Novecento.
0: Prima di immergerci nel clima della produzione della carta medievale, andiamo a Genova, all'interno di un giardino segreto nel cuore del centro storico, per scoprire un gioiello del Cinquecento, la Grotta Doria Pavese.
2: Da questa porta si entra nel giardino segreto. Non è il romanzo di Francis Hodgson Burnett, ma il retro della villa imperiale Scassi, oggi una scuola. Siamo nel quartiere genovese di San Pier d'Arena, qui a fine Cinquecento i nobili avevano residenze di campagna. Sono antiche le radici di aranceti e limoneti, la vita è più recente, ma ha comunque 160 anni. E poi c'è il gioiello creato per Maria Doria e Camillo Pavese, la grotta che porta i loro nomi.
3: La Grotta Doria Pavese viene costruita nel 1594 per volontà di Camillo Pavese e Maria Doria, due rappresentanti della grande nobiltà genovese e ligure che, appena sposati, prendono in mano questa villa nel cuore del quartiere odierno di San Pier d'Arena.
2: La struttura è stata messa in sicurezza ed è ora visitabile in alcune date, come le giornate europee del patrimonio. I successivi restauri puntano a riportare questo spazio alla sua bellezza originaria.
3: La grotta doveva davvero sembrare un microcosmo che univa naturale e artificiale. Entrando qua dentro bisognava immaginarsi di trovarsi all'interno di qualcosa che racchiudeva tutti gli elementi naturali: aria, acqua, fuoco e terra.
2: Tutti i dettagli che arrivano da una fonte dell'epoca.
3: È molto interessante perché nel 1607, nel luglio di quell'anno, il duca di Mantova Vincenzo I viene qui in visita a Genova e viene ospitato

0: proprio dentro queste ville e visita la grotta. Il suo segretario ne rimane talmente affascinato che decide di raccontare all'interno di lettere tutto quello che si trovava in questo spazio incredibile.
1: Lo stesso giardino aveva colpito anche gli artisti dell'epoca.
0: Si sta facendo anche

0: Bentornati al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, dove siamo entrati in un ambiente tipicamente medievale, dove insieme al mastro cartaio Roberto vediamo come veniva prodotta la carta alla fine del 200 con questa macchina che è una delle prime innovazioni della città marchigiana.
1: Esatto, perché la carta, praticamente l'antica materia prima che si utilizzava per fare il foglio di carta era lo straccio. Lo straccio veniva scelto in base al tessuto e al colore, poi gli arabi prendevano dei mortagli di pietra e con dei pastelli di legno pestavano lo straccio. I fabrianesi hanno costruito questa macchina, che è stata la prima innovazione, che è chiamata pila idraulica a maglie multipli. Questa funzionava grazie alla corrente dell'acqua, spappolando lo straccio.
0: Il passaggio successivo è questo.
1: Sì, allora la poltiglia ottenuta da quella macchina, che è questo che vedete, veniva messa nel tino, diluita con dell'acqua e poi trasformata in fogli. Questo invece è lo strumento fondamentale per la creazione del foglio di carta. È chiamato modulo forma e permette di separare la fibra di cotone dall'acqua. Praticamente, in parole più semplici, è come un passino, un setaccio, perché l'acqua passa sotto, la fibra mi si ferma in superficie e forma il foglio. Avete però notato che nel modulo ci sono questi disegni. Questa è stata un'innovazione casuale fatta qui a Fabriano, una filigrana in chiaro, perché uno di questi fili, rompendosi, avevano fatto trasparire la luce. Allora hanno pensato che se al posto di quel filo metteva un nome, uno stemma, si sarebbe visto controluce. E il foglio di carta nasce in questa maniera. Colui che fa il foglio, che è chiamato il lavorento, il mastro cartaio, non fa altro che prendere il modulo, immergerlo nel trino ed estrarne sempre la stessa quantità di pasta. Poi con questi movimenti le fibre vengono tessute e si forma il foglio. Poi si fa scolare e con una leggera pressione delle mani si adagia su questi feltri di lana fino a costituire una pila opposta. Terminata, si prende in blocco e si mette sotto pressa per togliere l'eccesso d'acqua. Poi si asciuga, normalmente in quello stenditoio, e l'asciugatura dipendeva molto dal tempo.
0: Scopriremo tra poco come la produzione della carta abbia portato tanta ricchezza e tanta arte in questo borgo fabriano, ma prima andiamo a Palazzo Tarasconi a Parma per un viaggio nell'impressionismo a 100 anni dalla morte di Claude Monet.
2: Quando la pittura esce dall'atelier scopre il riflesso della luce nell'acqua, le ombre sul prato, il bianco delle onde di un mare in tempesta, il buio di una foresta e la pennellata deve adattarsi a quel riflesso, a quella luce che sfugge quando il vento muove le foglie degli alberi. È la pennellata degli impressionisti.
3: L'impressionismo non è nato dal nulla, ma è stato un frutto di un determinato cammino. Un cammino che parte appunto dai maestri di Barbizon, che erano già i primi che completavano insomma i loro quadri già un po' en plein air, quindi non in atelier, per poi arrivare appunto all'impressionismo puro.
2: 100 anni di riflessi, una mostra sugli impressionisti con un focus su Claude Monet, che morì nel 1926. La storia del movimento francese a Palazzo Tarasconi a Parma fino al 31 maggio.
3: Il percorso della mostra appunto è diviso in 4 macro aree dove lo spettatore può iniziare a capire come si passa dal classicismo accademico che imperava insomma nell'Ottocento a Parigi, soprattutto dettato dai salon, per poi arrivare ad un percorso in cui i quadri cominciano ad illuminarsi, cioè dove la luce piano piano inizia ad essere più protagonista e poi man mano il colore comincia sempre di più a dissolversi, le pennellate a diventare più veloci.
2: Da quando si percepisce ancora l'influenza dei grandi classici attraverso l'esperienza macchiaiola degli italiani fino ai maestri, Monet, Sisley, passando dalle donne di Boldini, i ritratti di Degas, fino a Bonnard. In mostra l'evoluzione dello sguardo di Claude Monet, da una prima opera giovanile del 1857 alla piena maturità della luce e del riflesso che si traduce nel tocco impressionista.
3: La prima opera del 57, quindi Monet aveva più o meno 17-18 anni, rappresenta un mare in tempesta e lui gioca già con la luce, infatti l'opera è pervasa da una forte luce che proviene dal cielo e una grande ombra che copre la spiaggia. Poi

0: Opera degli anni Ottanta, che è puramente impressionista, dove sono presenti i piccoli tocchi che sono caratteristici, insomma, degli impressionisti, per dare il mare, per le barche e soprattutto la luce, perché, o i riflessi se vogliamo, perché quest'opera è completamente illuminata.
1: Stiamo entrando in quella che viene chiamata la Cappella Sistina delle Marche, l'oratorio della Carità, dove si vede un po' quanto può aver fatto la ricchezza della produzione della carta in questo paese.
2: Giustamente, infatti il fatto che la città fosse comunque una città ricca e importante, siamo qui alla fine del Cinquecento, ha permesso anche di intercettare quelle risorse per realizzare importanti infrastrutture che erano poi chiese, palazzi e in particolare questo che è un oratorio costruito alla fine del Cinquecento e finemente decorato ed affrescato da Filippo Bellini, questo artista urbinate che è nato, si è formato alla scuola di Barocci e che realizza un ciclo di affreschi che si è perfettamente conservato. L'iconografia di questo ciclo rappresenta le sette opere di misericordia materiale e spirituale che vengono raffigurati nei vari pannelli e è facile capire di che cosa parlano grazie anche ai cartigli che in latino descrivono le scene sottorappresentate.
1: La ricchezza di Fabriano e delle sue architetture, soprattutto religiose, si deve alla ricchezza della fabbricazione della carta, legata soprattutto alla filigrana e soprattutto attraverso l'antica cartiera Migliani che andremo a visitare tra poco, un reperto di archeologia industriale ancora molto vivo. Però prima ci spostiamo a Venezia perché riapre dopo molti anni la chiesa di Santa Maria del Pianto all'interno dell'ospedale civile.
3: Così inatteso questo fazzoletto di verde nel recinto della cittadella ospedaliera di Venezia. Sconosciuta per lo più anche la chiesa che spunta dalle mura lungo le fondamenta nuove davanti al cimitero di San Michele. Santa Maria del Pianto, la Dolorata, chiusa dal 1970 quando le ultime suore lasciano il monastero. La fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità la rimette al mondo.
4: L'abbiamo un po' dimenticata, non l'abbiamo più vista, non riuscivamo più a vederla perché appunto, diciamo, aveva perso una sua funzione. Ma la fondazione ha ritenuto che fosse arrivato il momento di restituirla alla città. È una restituzione ai veneziani.
3: Nei mesi della Biennale Arte, 9 maggio, 22 novembre, accoglierà il padiglione del Kosovo. Santa Maria del Pianto è nata per voto del Senato della Repubblica su progetto di Francesco Contin nel 600 della peste e della guerra contro i turchi per l'isola di Creta.
4: Una chiesa che in qualche modo vuole richiamare il dolore di Venezia associato al dolore di Maria. Perché Venezia sta conoscendo la grande sofferenza, un momento molto critico della guerra di Candia, dopo aver conosciuto nel 1630 la prova terribile della peste con circa 45-50.000 morti. La chiesa è costruita come, vorrei dire, una piccola imitazione del Calvario. Tutto quello che vediamo, come dire, appartiene a questa simbologia. Quindi una piccola via dolorosa interno al giardino, 5 gradini che sono i 5 gradini che Maria sale quando va al Tempio. E poi all'interno della chiesa 7 altari come i 7 dolori di Maria. L'altare maggiore aveva un importantissimo dipinto di Luca Giordano dedicato al 6° dolore di Maria, cioè la deposizione di Gesù dalla croce.
3: Depredata e stravolta nel 1810 sotto Napoleone, riscattata una trentina d'anni dopo.
4: L'aula centrale viene divisa in 2 piani. Pensate che addirittura nel piano superiore avevano realizzato un teatro, nel piano inferiore una fabbrica di pignate, di pentole. fino a quando l'abate Canal decide di riscattare la

0: Chiesa e di riconsacrarla, dedicandola all'educazione, quindi il riscatto delle ragazze meno fortunate, diciamo. Ricordiamo che questa chiesa nel 1801 è visitata anche da un papa, Pio VII, il papa eletto a Venezia.
1: È alle gallerie dell'Accademia di Venezia adesso la deposizione sconvolgente di Luca Giordano per l'altar maggiore. La fondazione punta a collocarvi una copia fotografica di qualità, sperando in qualche donatore generoso. Gli antichi ambienti conventuali rivivono. Nel tempo vi sono state ricavate una foresteria e le aule del polo universitario medico e infermieristico presso l'ospedale civile. Con la riapertura di Santa Maria del Pianto, nel giardino è stato ricreato un roseto mistico, incoraggia la contemplazione.
0: Questa memoria storica ha una forte valenza, secondo me, anche nel presente, un forte insegnamento. Comunicare il senso della sofferenza, questo è il dolore, questo è il significato del pianto di Maria, legato alle fragilità umane, legato alle persone che hanno bisogno di essere curate, all'ospedale, alla sanità. Ecco, in questo intreccio di valori, di memorie, di prospettive, sta la grande scommessa di questa operazione che abbiamo voluto realizzare in questi giorni.
2: Riprendiamo il nostro viaggio a Fabriano all'interno di uno dei complessi di archeologia industriale più ampi d'Italia. Siamo all'interno delle cartiere emiliani che vengono fondate nella seconda metà del Settecento. Siamo con Livia Fagioni della Fondazione Fedrigoni, un complesso enorme a cavallo del fiume Giano.
3: Sì, questo è il fiume che attraversa la città di Fabriano. E grazie a questo fiume sono nate le cartiere. Proprio nel XIII secolo, lungo il corso del fiume, sono nate le prime cartiere, le prime gualtiere medievali. Naturalmente l'acqua non è solo la materia prima che accompagna le fibre che ci danno poi l'impasto per produrre la carta, ma era anche forza motrice, perché garantiva il movimento dei grandi macchinari che servivano per la produzione della carta, tra cui una delle tre innovazioni, la pila idraulica a maglie multipli.
2: Livia, dentro questi edifici che stiamo attraversando c'è la storia della produzione della carta, ma anche della città di Fabriano, perché molti degli abitanti della città lavoravano qui.
3: Sì, questa è una piccola città nella città. Qui si produceva la carta, ma nello stesso tempo c'erano tutti i servizi che potevano essere utili ai cartai che lavoravano in cartiera. Pensa che c'era anche la possibilità di un supermercato piuttosto che l'asilo nido. Nel 1936 la cartiera ha fondato questo piccolo asilo per le donne che lavoravano in cartiera, anche perché alla fine dell'Ottocento si contano su 1000 dipendenti, circa la metà erano donne.
2: Riprenderemo tra poco il nostro viaggio nella carta, adesso ci spostiamo in Sicilia, dove siamo entrati nel cantiere di restauro del Duomo di Ortigia, dove si sta ultimando il lavoro di pulitura e consolidamento del gioiello di Siracusa.
4: Stanno per essere ultimati i lavori sulla facciata barocca della cattedrale nel cuore di Ortigia, Siracusa. Da quasi un anno chi attraversa Piazza Duomo vede il prospetto nascosto dalle impalcature, mentre restauratrici e tecnici intervengono sulla pietra con operazioni di pulitura e consolidamento finanziate dal PNRR, un intervento necessario per restituire stabilità e decoro a uno dei simboli della città, che ha riguardato anche la cupola danneggiata da un fulmine e ora messa in sicurezza dal punto di vista antisismico.
5: L'obiettivo principale è mettere in sicurezza tutti gli elementi di modellato in pietra che erano a rischio caduta.
4: Un edificio che racchiude secoli di storia, costruito sul tempio greco di Atena, ha una facciata barocca.
6: La ricostruzione del prospetto della cattedrale avvenne circa 35 anni dopo la demolizione dovuta al terremoto del 1693. Il vescovo Marini chiese dei disegni all'architetto Andrea Palma, però questi disegni non furono tenuti in grande considerazione. Il vero autore di questo prospetto

0: perlomeno nella prima parte, è Giuseppe Ferrara, un capomastro calabrese che viene chiamato per realizzare appunto il primo ordine architettonico.
1: Una sovrapposizione di epoche e stili che rende il monumento un racconto vivo della città, leggibile anche attraverso altri restauri.
0: Qui noi abbiamo due monumenti che convivono, un tempio greco e una cattedrale cristiana. È chiaro che rimuovendo anche un frammento d'intonaco emerge la parte greca, e così è venuta fuori la continuazione del basamento del tempio e una colonna dorica di cui si era perduta la memoria, così come anche è emersa l'unica parte medievale che resta della facciata, quella finestrella che noi vediamo di fronte.
2: Riprendiamo la nostra visita a Fabriano alla Fondazione Fedrigoni e siamo all'interno dell'archivio Livia, dove abbiamo anche un patrimonio storico notevole.
3: Sì, l'archivio storico delle cartiere Emiliani Fabriano, che è il primo archivio d'impresa dichiarato di interesse storico in Italia, conserva un patrimonio importante di quella che era l'azienda delle cartiere Emiliani Fabriano. In particolare abbiamo per esempio delle filigrane. Che cos'è la filigrana? La filigrana è un segno che noi possiamo vedere sulla carta messa in controluce. Quindi se io tolgo il foglio dalla luce non vedo nulla, se lo rimetto in controluce vedo questo segno. Nel XIII secolo viene introdotto dai cartai fabrianesi proprio per distinguere il proprio prodotto da quello degli altri cartai.
2: E quindi rimarrà poi nel corso dei secoli.
3: Rimarrà nel corso dei secoli perché ancora oggi è un elemento di sicurezza. Noi lo troviamo sulle carte di sicurezza, sulle carte per banconote, sui nostri euro. Naturalmente la tecnica della filigrana diventa sempre più ricercata, tanto che nel nostro archivio conserviamo anche forme realizzate per esempio per la principessa Sissi.
4: Questa mostra nasce da uno dei capolavori del museo, delle carte del mazzo Colleoni, un mazzo quattrocentesco, che sono divise tra l'Accademia Carrara di Bergamo, la Morgan Library di New York e una collezione privata.
5: Per la prima volta dopo oltre un secolo, le 74 carte sopravvissute del mazzo Colleoni, commissionato da Francesco Sforza al cremonese Bonifacio Bembo, sono state di nuovo riunite all'Accademia Carrara di Bergamo per una mostra che ripercorre fino al 2 giugno origine e fortuna dei tarocchi. Nati come svago aristocratico nelle corti rinascimentali milanesi in primis, con il nome di Trionfi ispirato al Petrarca.
6: Era un gioco probabilmente in qualche modo simile alla nostra briscola. C'erano delle carte speciali, appunto gli arcani maggiori, e un'altra carta che era il matto, che potremmo considerare l'antenato del jolly. Sicuramente era un gioco in cui contava molto la memoria e quindi l'abilità individuale.
5: Solo più di tre secoli dopo vennero invece associati all'occulto.
6: È soltanto alla fine del Settecento che questo massone francese pubblica una sorta di trattato in cui afferma che le carte sono la sopravvivenza della sapienza degli egizi consegnata nel libro della divinità Thoth. È un'ipotesi che non ha nessun fondamento scientifico, ma che ha avuto una

0: consultare e sta funzionando, è una cosa bellissima.
1: Riprendiamo la nostra visita a Fabriano all'interno dell'archivio delle storiche cartiere Emiliani. Livia, qui troviamo molto del materiale che ha fatto la storia di questo luogo.
2: Sì, queste sono filigrane che sono state realizzate per i più importanti marchi del Made in Italy, che hanno scelto la carta di Fabriano per pubblicizzare il proprio brand. Poi ora entriamo nel cuore dell'archivio d'impresa, dove conserviamo dei registri copia lettere importanti. Cioè sono dei registri dove venivano ricopiati da alcuni amanuensi le lettere che venivano spedite dalla cartiera a importanti clienti e fornitori. Proprio tra queste lettere troviamo per esempio importanti personaggi come Antonio Canova, importante e famoso scultore italiano che nel 1816 utilizza la carta di Fabriano.
1: Stiamo vedendo tanto materiale d'archivio, tanto materiale storico e quindi qui all'interno di questa storica cartiera c'è anche un laboratorio di restauro. Troviamo la restauratrice Stefania Zeppieri che si sta occupando di questi antichi volumi che fanno parte non soltanto del materiale della fondazione, ma sono volumi che arrivano anche da altre parti d'Italia.
3: Sì, certo. Sì, in questo caso particolare io mi sto occupando di restaurare queste bellissime antichi volumi d'archivio che provengono da Foligno. Sono volumi d'archivio del 600, come potete vedere, insomma, sono finemente decorate le legature. Vedete, questa è una fase diciamo di risarcimento delle parti mancanti e su cui poi verrà fatto il ritocco cromatico.
1: Lasciamo Fabriano per andare in giro per l'Italia con le mostre segnate nella nostra agenda.
4: Fino al 1 novembre 2026 il castello di Miramare a Trieste ospita Una Sfinge l'attrae, una grande mostra dedicata alla passione per l'antico Egitto dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, con molti reperti che tornano in città da Vienna. Al labirinto dell'Amazzonia Fontanellato in provincia di Parma, Ertè, lo stile è tutto, un percorso che offre una rilettura dell'opera di Ertè. Oltre 150 lavori per raccontare il poliedrico scenografo, costumista e artista visivo, uno dei massimi esponenti dell'Art Deco nel mondo, fino al 28 giugno. Al Castello Pasquini di Castiglioncello a Livorno, Fuxas Paladino, architetti illuminati e artista, un dialogo inedito tra architettura e arte visiva, esplorando l'incontro artistico tra gli architetti Massimiliano e Doriana Fuxas e l'artista Mimmo Paladino. Saranno presenti schizzi, modelli architettonici, sculture e dipinti in mostra fino al 20 settembre. Palazzo Velli a Roma ospita fino al 5 luglio una grande mostra che ripercorre la carriera del pittore scozzese Jack Vetriano, scomparso di recente. 80 opere per conoscere uno degli artisti più venduti e riprodotti di tutti i tempi. Fino al 31 luglio al Castello Imperiale di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, la mostra Barocco e Neobarocco, che raccoglie 60 capolavori del 600 e del 900, da Rubens, Bernini, Van Dijk, in dialogo con artisti come De Chirico, Enrico Bai e Igor Mitorai.
1: Anche questa puntata è finita, vi invitiamo a visitare Fabriano, questo borgo delle Marche dove si respirano ancora oltre 8 secoli di storia della carta italiana. Noi torniamo sabato prossimo.

0: speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: Ah, quanto è bello stare bene. Hai presente quell'energia? Quando ti senti pronto a sfidare il mondo. Quella sensazione che... Milk Pro. Tante proteine del latte naturali, super digeribili e con tutti gli amminoacidi essenziali. Milk. Benessere in una parola.
2: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
3: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
2: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
3: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
2: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
4: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
5: Non preoccupatevi, ci faremo in quattro per voi.
6: In due, Watson.
4: Eh sì. Immobiliare.it, uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due, se decidete di venderla,
7: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
8: Ah, buongiorno.
4: Immobiliare, Watson.
9: Immobiliare.it.
10: Scarica l'app.
11: Ci racconti che lavoro fa la mamma?
12: Parla tutto il giorno con le persone.
13: Aiuta a scegliere le cose buone.
14: Può sorridere gli altri senza raccontare barzellette.
15: Quando schiaccia il pulsante che fa bip, le cose diventano due.
16: La mamma si prende cura degli altri.
11: I bambini lo sanno bene. Ogni mamma ha il suo modo di rendere speciale quello che fa. A tutte le mamme, per tutto quello che sono e che fanno ogni giorno, auguri di cuore per la festa della mamma. Da Cry.
17: Dalla tecnologia BioPoint nasce una nuova formula di bellezza con BioPeptide Complex più 50% di riparazione molecolare con acido ialuronico e fitocheratina per riparare, ristrutturare, rigenerare e Extreme Repair di BioPoint. La bellezza dei capelli ha una nuova formula. Scopri Chroma Glow e Oro Vivo, colore brillante fino a 9 settimane.

0: Coltiva ogni giorno la salute del tuo cervello con uno stile di vita sano.
1: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipure Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipure, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipure Trivolution con formula 3 in 1.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Napoli dai mille colori, ma non solo cartolina, il messaggio di Papa Leone sulla città e sul ruolo della Chiesa come collante di comunità per sfuggire anche alla criminalità. Sorveglianza attiva del Ministero della Salute su 4 passeggeri di un volo di passaggio a Roma, a bordo del quale c'era una donna morta per antivirus, uno è campano. Un 24enne morto e altri 2 giovani in prognosi riservata è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Bosco Reale, la loro auto si è schiantata contro un muro. Accuse ingiuste contro la mia amministrazione, lo ha ribadito il sindaco dimissionario di Torre Annunziata Cucurullo, che aveva rimesso il suo mandato in polemica con il procuratore Fragliasso. Il terzo scontro di stagione con il Bologna lunedì sera al Maradona potrebbe valere al Napoli la qualificazione Champions, dovrebbe rientrare dall'inizio Capitan Di Lorenzo, tra i convocati dovrebbe esserci anche Vergara, dopo la Juve Stabia anche l'Avellino centra i playoff. Ben ritrovati al telegiornale regionale, una giornata importante quella di ieri per Napoli. Dopo la festa e l'entusiasmo, la città si è risvegliata ancora con l'emozione di aver accolto Papa Leone XIV. Il sindaco Gaetano Manfredi ha detto: la nostra città ha dimostrato che ormai è abituata ai grandi eventi, esprimendo apprezzamento per la collaborazione tra istituzioni, per la buona riuscita della giornata. Intanto oggi è soprattutto la comunità cattolica a riflettere sui messaggi del Papa. Vediamo con Antonella Fracchioli.
1: Il Papa ha parlato della necessità di creare connessioni, di fare rete, di essere uniti Chiesa, istituzioni e società civile.
2: Rimosse le transenne, sparita la folla che aveva salutato tutto il percorso di Leone XIV, resta il valore del messaggio, anzi dei messaggi, perché sono stati molteplici, lasciati dal Papa nel corso della sua intensa giornata tra Pompei e Napoli, con grande attenzione sempre a chi vive una condizione di disagio e povertà.
3: Ma Napoli ha uno sguardo attento ai fratelli poveri. Certo, non tutte le povertà possono essere, si può avere una risposta, per esempio quella del lavoro, quella dell'abitazione, però insieme, piano piano, stiamo cercando di fare un lavoro insieme con le istituzioni.
2: E poi il lavoro, nota dolente del territorio.
4: Noi come MC le proponiamo un decreto Napoli sulla sorta di quello che è stato il decreto Caivano, mettendo insieme tutte le forze produttive della città, insieme al terzo settore, insieme alla Chiesa di Napoli, naturalmente.
2: Napoli, città di grandi risorse, ma anche di tanti nodi da affrontare, di tanti bisogni.
1: Ascolto, soprattutto da parte dei sacerdoti, ma un po' di tutti, delle istituzioni, ascoltare il bisogno, la sofferenza di tanti napoletani.
4: Il Papa è stato molto chiaro, invitando vescovi, presbiteri, diaconi, eccetera, tutto il mondo ecclesiale, ad essere una chiesa che deve essere più di prossimità.
2: Enfasi sui giovani, sul loro futuro, sulla necessità di allontanarli dal male, dalla criminalità.
3: Non è la strada facile quella della camorra, io credo che sia la strada più difficile e quella più complessa, anche se a volte si ha un'entrata economica più veloce, però quella non porta alla felicità.
0: E lo sentivamo nel servizio, il Pontefice più di una volta ha citato il peso della criminalità sulla città di Napoli e sull'intero territorio. Nei suoi discorsi di ieri ricostruiamo quello che ha detto Leone XIV con Enzo Perone.
5: Napoli è davvero una città dai mille colori come Ternava Pino Daniele, un caleidoscopio di bellezza e dannazione, apertura e inclusione, divario sociale, purtroppo devianza criminale pervasiva e spregiudicata. Nella piazza plebiscito dei 30.000 per Papa Leone XIV c'è condivisione e anelito.
6: Napoli vive oggi un drammatico paradosso. Alla notevole crescita di turisti fatica a corrispondere un dinamismo economico capace di coinvolgere davvero l'intera comunità sociale. La città rimane ancora segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. In molte zone si scorge una vera e propria geografia della disuguaglianza e della povertà, alimentata da problemi irrisolti da tempo.
5: E non poteva Papa Prevost non richiamare l'attenzione sullo Stato che deve combattere l'antistato, la camorra.
6: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
5: Con quello spirito cristiano che affonda le radici dell'agire nella dottrina sociale della Chiesa.
6: La Chiesa a Napoli è un collante. C'è bisogno di creare una connessione, di lavorare in rete, di fare comunità.
0: Significativo anche il momento in cui Papa Leone ha tenuto tra le mani l'ampolla con il sangue di San Gennaro, un modo per avvicinarsi a fede e devozione popolari che appartengono al patrimonio della città. Ettore De Lorenzo ne ha parlato con un'antropologa. Sentiamo.
7: San Gennaro e i napoletani è chiaro per tutti, perché è un simbolo identitario fortissimo, imprescindibile. Il rapporto tra la fede dei napoletani a San Gennaro e la Chiesa è un rapporto invece un po' più complesso, che si fonda, diciamo, su un equilibrio molto sottile. A partire dal Concilio Vaticano II, il culto di San Gennaro è stato un po', diciamo, è diventato un po' di serie B. È brutto dire così, non declassato, ma diciamo reso non obbligatorio, facoltativo, relegato solo alla comunità locale, un culto di popolo. Il miracolo non è riconosciuto dalla Chiesa come un dogma, è qualcosa che appartiene al popolo, che la Chiesa rispetta, ma appunto è una pietas popolare. Per il Papa venire qua significa fare breccia nel cuore della società napoletana tutta, perché qui veramente accoglie tutte le istanze, è a contatto col popolo, col miracolo, con il miracolo del sangue che è universale, il valore simbolico del sangue è universale, è una rigenerazione continua che questa città vive tre volte all'anno. Non tutti hanno un approccio carnale come i napoletani alla fede, e quindi, per dire, Ratzinger è venuto, ha visto, ha osservato il miracolo, ma è rimasto, non ha commentato. Papa Francesco invece, quando il sangue si è sciolto a metà, ha detto: si vede che non siamo stati bravi abbastanza, quindi l'ha accolto come segno, mai come prova. La Chiesa non lo riconosce come prova di niente, ma è disposta, diciamo, a interpretare il segno avvicinandosi alle esigenze del popolo napoletano, che poi, diciamo, fa breccia nel cuore del mondo.
0: Passiamo alla cronaca. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo verso Roma, sul quale era salita una donna poi morta a causa dell'antivirus, tra loro un residente in Campania. Sentiamo.
8: Per 4 passeggeri italiani del volo KLM, sul quale era salita a Roma una donna poi morta a causa dell'antivirus dopo ricovero a Johannesburg, il Ministero della Salute ha predisposto la sorveglianza attiva e tra loro c'è una persona campana. Le informazioni sui passeggeri sono state trasmesse alle regioni di competenza, Campania appunto, Calabria, Toscana e Veneto. Sorveglianza attivata, sottolinea una nota del Ministero, in base al principio di massima cautela, perché i rischi, secondo le valutazioni condivise dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, sono ritenuti bassi a livello mondiale e molto bassi per l'Europa. Il focolaio di antivirus, che ha portato finora a 3 decessi, si è sviluppato nel corso di una traversata tra Sud America e Capo Verde sulla nave da crociera MV Ondius con 147 persone a bordo, nave dalla quale la passeggera del volo KLM era scesa.
0: Grave incidente stradale nella notte a Bosco Reale, morto un 24enne. Sentiamo Lilli Viccaroteo.
9: Si trova all'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia il corpo di Giuseppe Vangone, 24 anni, morto alle 4 di questa mattina a Bosco Reale, in provincia di Napoli, in seguito ad un terribile schianto in via Sette Termini. È probabile che fosse lui alla guida della Fiat Panda che è andata a finire contro un muro. L'impatto non gli ha lasciato scampo, è morto sul colpo. Al suo fianco Pasquale Nasto, 22 anni, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mare di Napoli, arrivato al nosocomio di Ponticelli con un'emorragia cerebrale e molto grave. Ancora sedato, anche se non più in prognosi riservata, il ragazzo che era seduto dietro, il più piccolo dei 3, Giuseppe Severino, 20 anni, ora si trova all'ospedale di Castellammare di Stabia. Giuseppe Vangone, il ragazzo che ha perso la vita, era di Torre Annunziata, così come i 2 amici che erano con lui nella sua auto. Saranno le indagini dei carabinieri del posto a definire la dinamica dell'impatto, che al momento non è ancora chiara.
0: E a Torre Annunziata questa mattina conferenza stampa del sindaco dimissionario Corrado Cucurullo sulla sua decisione di lasciare la fascia di primo cittadino, in polemica con il procuratore Nunzio Fragliasso. Carlo Solimene.
10: comincio da me e lo dico ancora una volta, non ho mai subito condizionamenti di tipo criminale, men che meno di tipo camorrista.
11: Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cucurullo, non ritira le dimissioni. Impossibile una retromarcia, spiega da Piazza Giovanni XXIII, dopo le parole del capo della locale procura, Annunzio Fraiasso, in occasione dell'abbattimento di Palazzo Fienga, per decenni quartier generale del clan Gionta. Fraiasso aveva parlato di opacità e contiguità con il crimine organizzato presenti nella stessa amministrazione. Cucurullo, pur rivendicando mesi di fattiva collaborazione e confronto col procuratore, stigmatizza il contesto di quelle

0: le parole.
1: Nella stessa giurisdizione di questa procura, oggi altre città sono sottoposte o dovevano essere sottoposte a commissioni d'accesso. Per nessuna di queste città sono state pronunciate in pubblico e in quel modo formule analoghe.
0: Il comune è in realtà stato a sua volta sottoposto a una commissione d'accesso da gennaio ad aprile scorsi, di cui si attendono gli esiti, ma Cucurullo lascia capire di intuire l'origine del fascicolo in illazioni nate da chi, dice, voleva fermare il cambiamento. Non mancano stoccate politiche al PD, che alle elezioni l'ha sostenuto senza difenderlo però negli ultimi giorni. Dai cittadini presenti, netto sostegno.
2: Abbiamo piena fiducia nel sindaco e nelle istituzioni.
3: Ci dispiace, ma forse era opportuno farlo per lanciare un controsegnale a quello ricevuto.
4: Tre arresti tra Napoli e Casoria da parte della polizia su un mandato europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese per un tentativo di furto di orologio di lusso del valore di 200.000 euro a Cannes nell'aprile dell'anno scorso. Le tre persone, due uomini e una donna di età compresa tra i 50 e i 55 anni, sono ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di orologi di lusso sul territorio francese. Ratificata nell'assemblea di Palazzo Partanna a Napoli la nomina di Vincenzo Genna, presidente dell'Unione Industriali di Napoli. Alessandro Di Liegro.
5: Era stato eletto con il 97% delle preferenze lo scorso 12 marzo alla presidenza dell'Unione Industriali di Napoli, Vittorio Genna, la cui nomina è stata ratificata nell'assemblea di Palazzo Partanna. Succede a Costanzo Iannotti Pecci, di cui è stato vicepresidente. Genna, commendatore ingegnere civile, cofondatore e amministratore delegato della multinazionale dell'aerospazio alla Corporation. Il consesso è stato anche l'occasione per presentare la squadra di governo dell'ente. Sei vicepresidenti, ognuno con una delega specifica, sono Alessandro Di Occolo Formazione, Marilu Farone Mennella all'economia, Gabriele Fasane ai rapporti interni, Luigi Giamuda al territorio, Antonio Liotti alle relazioni industriali, Gaetano Torrenti alla valorizzazione delle tradizioni produttive. A questa squadra si aggiungono due vicepresidenti di diritto, Antonio Amato, a capo del gruppo Giovani per le Startup e le politiche giovanili. Il presidente della piccola industria Guido Burelli si occuperà di coesione e marketing. Inoltre Maurizio Manfellotto ha ricevuto la delega alla gestione economica e patrimoniale dell'ente e Giovanni Severino quella alla sanità. Genna ha nominato inoltre due special advisor del Consiglio di Presidenza, Nicola Arnone e Antonio D'Amato. Lunedì 11 alla sede dell'Unione Industriale di Napoli sarà presentato il programma della presidenza Genna.
4: A 48 anni dall'assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, un saggio ricostruisce il profilo umano e politico dell'ex presidente del Consiglio ed ex segretario DC, Claudio Ciccarone.

0: accadde il 9 maggio del 1978. 48 anni fa, la Repubblica visse uno dei momenti più tragici della sua storia, il ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro nel cofano di una Renault 4 rossa in via Caetani a Roma, dopo 55 giorni dal suo sanguinoso sequestro. E a 48 anni da quella ferita ancora aperta, Tino Iannuzzi e Alberto Losacco scelgono di ricordare il grande statista con un saggio biografico che restituisce al lettore il ritratto di un politico raffinato, di un mediatore cattolico rispettoso della laicità e delle differenze, di un uomo che cercò di allargare l'area democratica nel governo del paese. Attraverso il racconto della sua vita, delle sue idee e del suo impegno nelle istituzioni, il libro riafferma la figura di Aldo Moro come esempio alto di responsabilità politica. Un modello che parla anche al presente, in un tempo in cui la nostra democrazia attraversa una crisi profonda di fiducia e di credibilità verso la politica e i suoi rappresentanti.
1: Siamo al calcio, lunedì sera al Maradona il Napoli affronta per la terza volta in questa stagione il Bologna e spera in un sigillo sulla qualificazione Champions. Ivan Palumbo.
2: Il più brutto, il più bello e il più ricco. De Laurentiis ci perdoni, come titolo di un film maldestramente rivisto, forse non porterebbe grandi incassi al cinema. Sono semplicemente le tre versioni del Napoli al cospetto del Bologna in questa stagione, due già andate in scena. La peggiore a inizio novembre, sconfitta netta, e la coda di quell'infelice frase di Antonio Conte sul morto da non voler accompagnare. La migliore prima di Natale, il trionfo in Supercoppa, Neres superstar con una doppietta e una squadra ai limiti della perfezione malgrado le assenze. Lunedì sera al Maradona l'ultimo atto con il rientro di Capitan Di Lorenzo quasi certamente dall'inizio, quello di Vergara tra i convocati, ma soprattutto il possibile sigillo

0: sulla qualificazione in Champions. Basta vincere per esserne certi, a meno che non arrivino prima buone notizie da Roma e Como. Con almeno 60 milioni in più in cassa garantiti, riportare in attivo il bilancio sarà più semplice, programmare il futuro anche. Convincere Conte a restare, chissà.
1: In Serie B entusiasmo alle stelle ad Avellino che, vincendo in casa con il Modena, ha conquistato l'accesso ai play-off. Piero Vitiello.
2: La prima stagione dell'Avellino in Serie B dopo 7 anni di assenza non è ancora finita. È dolcissimo per i lupi il verdetto dell'ultima giornata, con il Partenio Lombardi a festeggiare una qualificazione ai play-off impronosticabile fino a qualche settimana fa, frutto del successo 1-0 sul Modena e della contemporanea sconfitta di Mantova e soprattutto Cesena. Un capolavoro quello di Ballardini, arrivato a metà febbraio per sostituire Biancolino e determinante per il cambio di passo degli ultimi mesi. Primo tempo senza emozioni, tranne una. La rete che risulterà poi decisiva. Missori semina Viaffe a sinistra e mette in mezzo. Bagheria interviene male coi pugni e spedisce il pallone nella propria porta. Autogol. Nessuna reazione del Modena, nemmeno in un secondo tempo in cui l'Avellino preme in cerca del raddoppio. Ci provano Sonas, Patierno, Enrici, ma è il subentrato Palumbo ad andarci veramente vicino. Stacco di testa sul cross di Missori, Bagheria si riscatta con il colpo di reni e la complicità della traversa. Poi il portiere degli emiliani sarà protagonista in almeno altre 3 occasioni. Ma intanto la notizia del vantaggio del Padova a Cesena è già arrivata. Non ci sarà bisogno di calcoli né di classifiche avulse. L'Avellino chiude 8° in solitaria e martedì, nel primo turno playoff, sarà ospite del Catanzaro, stesso giorno in cui il Modena, che già ne era certo, riceverà la Juve Stabia.
1: Playoff già centrati dalla Juve Stabia, che però è alle prese con questioni societarie. Letizia Cafiero.
3: La notizia è arrivata poco prima che la squadra scendesse in campo. Il Tribunale di Napoli, su richiesta congiunta della Procura Partenopea e della Procura Nazionale Antimafia, ha disposto il sequestro dell'intero patrimonio aziendale della Juve Stabia. Il decreto è stato emesso a carico di Francesco Agnello, che poco meno di un mese fa aveva rilevato la proprietà attraverso la società Stabia Capital, ma che aveva suscitato subito diffidenza a Castellammare, dove nessuno lo ha mai visto. L'obiettivo, come si legge nella nota della Procura di Napoli, e preservare l'impresa dal pericolo di dispersione, alienazione e sottrazione del patrimonio. Ora, fa sapere la Juve Stabia in un comunicato, si apre un capitolo determinante per il futuro, perché sarà lo Stato italiano a gestire completamente in maniera autonoma le attività societarie attraverso i due amministratori giudiziari, Salvatore Scarpa e Mario Ferrara. Proprio loro, nominati lo scorso ottobre, erano diventati il punto di riferimento della Juve Stabia quando i sospetti di infiltrazione mafiose nella gestione dei servizi esterni aveva portato a uno dei tanti scossoni societari degli ultimi mesi, dall'Angella a Soulmate, da Soulmate ad Agnello. Ora la gestione passa nelle mani dello Stato, mentre l'11 di Ignazio Abate, con l'1-1 in casa del Sud Tirol, chiude la regular season di Serie B e martedì a Modena giocherà il primo turno dei play-off.
1: Sul palco del Teatro Verdi Salerno Jazz, Andrea Siano.
4: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
5: Salerno Jazz incrocia 8 percorsi artistici per altrettante visioni di un genere sempre più contemporaneo e contaminato, capace di attraversare e creare linguaggi musicali in grado di connettere sensibilità e geografie umane differenti. Sul palco del Teatro Verdi di Salerno salgono fra gli altri Gio Barbieri, Rafael Gualazzi, Giovanni Falzone e Daniele Scannapieco. Con la direzione artistica di Stefano Giuliano, che guida la Salerno Jazz Orchestra, il concerto diventa un dialogo fra solisti e orchestra dove ogni identità trova una nuova dimensione sonora. Dal jazz al soul, dalla canzone d'autore italiana alla musica cinematografica, è un continuo sconfinamento fra generi, con la musica che accoglie e trasforma.

0: tutto per questa edizione, buon proseguimento di giornata.
1: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Sulla Campania tempo in peggioramento, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, schiarite pomeriggio.

meridiane lasceranno il posto dalla sera ad annuvolamenti diffusi con piogge e rovesci. Sull'Appennino campano nuvolosità in rapido aumento pomeridiano, fenomeni sparsi e intermittenti dalla notte. Sul Salernitano poco nuvoloso nel pomeriggio, dalla sera aumento della copertura nuvolosa con associati locali piovaschi. Le temperature risulteranno in decisa diminuzione nei valori minimi, in marcato aumento invece i valori massimi.

0: In vacanza porto tutto.
1: Ho lo stretto necessario.
2: Parto con la famiglia.
3: O con le amiche del cuore.
4: E mi piace scegliere se riposare
5: o divertirmi come voglio.
6: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Lo spot inizia con la controfigura di Cinder.
2: Io userei l'originale.
3: Poi arriva un robot
4: distopico.
2: Se usassimo il robot in lavazza, Luigi?
3: Adoro! Luigi sogna di essere umano.
5: E ti lancia una capsula incredibilmente cinematografica.
2: Ma non sono lavazza.
6: Originale.
7: Niente batte l'originale.
8: Questo ne capisce davvero.
9: Tutti gli spot che ha fatto.
10: Ovunque tu sia, qualunque cosa tu stia facendo, puoi aprire per me Mutuo completamente online e gestire ogni fase della richiesta da app e internet banking, contando sempre sul supporto della filiale. Puoi avere fino al 100% del valore dell'immobile, con durata massima fino a 40 anni.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute.
13: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
14: Buongiorno Brad, accendi la tua Rivelia, prendi i chicchi e prepara il tuo cappuccino in un tocco. Tutto qui, goditelo. Rivelia De'Longhi non è solo un caffè, è perfetto. Porta a casa Rivelia, oggi tua in 20 rate a tasso zero.
15: Che cosa disegni, amore?
16: La nostra casa.
17: La casa che cerchi è su casa.it.

Mosca blindata per la parata della vittoria, sfilata in tono minore, senza armi e col timore di attentati. Putin: in Ucraina combattiamo contro tutta la NATO. Zelensky conferma i 3 giorni di tregua. Trump: entro oggi la risposta al piano di pace. Teheran: richieste eccessive e irragionevoli, e smentisce l'attacco americano a 2 navi iraniane, sempre bloccato lo stretto di Hormuz. Prove di disgelo, ma restano le distanze tra Italia e USA dopo l'incontro Meloni-Rubio. Alleati, ma difendiamo gli interessi nazionali. Schlein vede Obama in Canada, una rete contro le destre. Garlasco: la difesa di Stasi, acceleriamo il più possibile sulla richiesta di revisione. Nuove accuse a Sempio da soliloqui e diario. Fatto cose brutte, lui si difende: non ho ucciso Chiara. Antivirus: il Ministero della Salute mette sotto sorveglianza 4 passeggeri italiani a bordo di un volo su cui c'era anche una delle vittime del focolaio sulla nave da crociera. Buongiorno dal TG3. A Mosca è il giorno della parata militare che celebra l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. È un clima meno

0: enfatico del solito attorno al presidente Putin a palesare tensione e stanchezza per la perdurante guerra all'Ucraina, anche col timore di attentati. Allora, il servizio della corrispondente Liana Mistretta.
1: Strade deserte, poca gente in giro a Mosca. Un giorno della vittoria accompagnato da tensione e misure di sicurezza straordinarie. Sulla Piazza Rossa blindata le celebrazioni per ricordare la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Accanto al presidente Putin solo i capi di Stato di paesi amici, una parata in tono minore senza la sfilata dei mezzi militari. Fino a ieri si temeva un attacco ucraino, ma dopo giorni di minacce e accuse reciproche tra Russia e Ucraina, ieri sera la notizia di una tregua di 3 giorni a partire da oggi, proposta da Trump e accettata sia da Putin che da Zelensky. La vittoria è sempre stata nostra e sempre lo sarà, dice Putin, nel suo discorso durato appena 9 minuti, nel quale non ci sono successi da annunciare, ma solo un passato che si intreccia al presente. L'impresa dell'Armata Rossa ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina, dice Putin, che si oppongono contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. E mentre la cerimonia volge al termine, tra le speranze di pace alimentate dalla tregua, il Cremlino apre i negoziati ma chiarisce. Trump affretta, ma la pace in Ucraina richiederà del tempo.
0: Nello stretto di Hormuz la marina statunitense continua ad attuare il blocco del traffico navale in attesa di una risposta da parte di Teheran alla bozza negoziale. Il presidente Trump ostenta ottimismo ma al contempo non rinuncia alle minacce belliche. Il servizio di Gianmarco Sicuro.
2: 4 navi dirette verso i porti iraniani bloccate anche oggi dalla marina statunitense e altre 57 imbarcazioni commerciali reindirizzate su altri approdi. È il comando centrale delle forze armate americane a diffondere le nuove informazioni sul blocco imposto nello stretto di Hormuz, una condotta considerata illegale dall'Iran che smentisce che ci siano feriti o dispersi negli attacchi a mercantili iraniani avvenuti ieri, mentre il ministro degli esteri Araghchi commenta il comportamento degli Stati Uniti genera dubbi sulle reali intenzioni di Washington sui negoziati di pace. Da Teheran nessun'altra indiscrezione sull'esito dei colloqui tra le due parti, mentre filtra ancora ottimismo dal lato di Washington. Attendo per oggi una risposta dall'Iran sull'ultima proposta per mettere fine alla guerra, annuncia lo stesso presidente statunitense, pronto a riattivare l'operazione Libertà, ossia la scorta militare delle navi attraverso Hormuz in caso di mancato accordo. Secondo le rivelazioni della rivista The Atlantic, Trump sarebbe stanco di questa guerra e riluttante a riprendere le ostilità. Indiscrezioni sicuramente apprezzate a Teheran, che considera comunque il piano presentato dagli Stati Uniti come irragionevole, mentre la CNN rivela che ci sarebbe la nuova guida suprema Mojtabah Khamenei dietro alle scelte strategiche del regime. È lui a guidare le trattative, fa sapere il network americano.
0: E in Italia le relazioni dell'Europa e appunto dell'Italia con gli Stati Uniti restano al centro del confronto politico all'indomani del colloquio tra Meloni e Rubio a Palazzo Chigi. Nelle stesse ore la leader del PD, Schlein, è volata a Toronto dove ha incontrato anche Obama per il summit progressista contro il sovranismo. Sentiamo Valentina Antonello e Serena Mautone.
3: Se non è stato fino in fondo il colloquio del disgelo, è stato quantomeno il tentativo di circoscrivere i punti di contrasto. Dopo i mesi da pontiera, Meloni sembra avere scelto la strada di un affrancamento, complici probabilmente anche i sondaggi in caduta del tycoon, che rischiano di affaticare Palazzo Chigi nell'ultimo e più delicato anno di legislatura. Tracce di uno smarcamento affiorano negli aggettivi pesati ieri sera, con Rubio un colloquio franco e costruttivo, che nel linguaggio diplomatico equivale a dire rimangono comunque diversità di posizioni.
4: Reazioni transatlantiche non possono essere condizionate dalla contingenza. Ritengo che bisogna sempre evitare che la situazione del momento possa condizionare una prospettiva che debba essere sempre comunque garantita.
3: Nelle stesse ore in cui Rubio lasciava Roma, a Toronto è cominciato il vertice internazionale dei progressisti. L'abbraccio tra Obama ed Elly Schlein, che giovane fu volontaria nelle campagne per le sue presidenziali, è solo l'ultimo di una serie di passaggi compiuti dalla segretaria. Il più recente 20 giorni fa con l'investitura a Barcellona, padrino Sanchez. Oggi il palco canadese e l'incontro con il premier Carney con l'obiettivo di costruire uno scudo di forze democratiche alla deriva delle destre.
5: È un'occasione molto importante qui a Toronto. Al centro ovviamente come ricostruire un ordine internazionale che qualcuno sta cercando di smantellare per sostituire il diritto internazionale.

0: nazionale con la legge del più forte e del più ricco. È una preoccupazione condivisa, è importante essere qui a condividerla con tante altre personalità e altre forze politiche progressiste e democratiche di tutto il mondo.
1: Nella serata italiana, l'intervento al panel di chiusura.
2: Un dialogo schietto e sincero, come si addice ai rapporti tra amici e alleati leali. Ma di un incontro Meloni-Trump non si è parlato. Il giorno dopo Tajani commenta il bilaterale con Rubio, giudizio che in buona parte ricalca la linea di Palazzo Chigi, perché la volontà comune è quella di mostrare che l'Italia è pronta a difendere l'interesse nazionale, posizione confermata dai centristi. Per Lupi gli incontri provano la centralità di Roma, più defilata la Lega che insiste con l'allarme per la corsa dei prezzi.
3: La CGIA di Mestre ci dice che 29

0: a estera, dopo la sconfitta al referendum. La Premier non ha ottenuto nulla, sottolineano Renzi e Calenda, che degli incontri di ieri non vedono risvolti concreti. Entrambi però insistono sulla necessità di rilanciare l'idea d'Europa, la più forte, dice Renzi, dell'ultimo secolo.
1: L'incontro con Rubio è stato un incontro del tutto inutile, perché Rubio non decide la politica estera degli Stati Uniti, la decide Trump, che ha l'obiettivo di distruggere l'Europa. Per questo oggi noi siamo in piazza per dire che bisogna fare gli Stati Uniti d'Europa.
0: Governo imbarazzante, Italia umiliata, attacca VS. Meloni dica no all'aumento delle spese militari.
2: Nella giornata dell'Europa il presidente Mattarella sottolinea la forza attrattiva dell'Unione. Illusorio rispondere alle sfide globali senza strumenti condivisi, dice il capo dello Stato, che questa mattina ha anche reso omaggio a Aldo Moro nella giornata dedicata alle vittime del terrorismo, celebrata ufficialmente nell'aula del Senato. Il servizio di Federico Circi.
3: A piedi, lungo quel tratto di strada che a quasi 50 anni di distanza tutti ancora ricordano, e a via Caetani, a due passi dal Campidoglio, che fu trovato il 9 maggio del 78 il cadavere di Aldo Moro crivellato dai colpi delle BR. Come ogni anno Mattarella gli rende omaggio nella giornata poi diventata del ricordo di tutte le vittime del terrorismo e che prosegue nelle celebrazioni ufficiali al Senato. Il terrorismo, dice la Russa, anche oggi cerca di avvelenare il pensiero.
4: Se il dissenso è un respiro di libertà, la violenza ne è la sua negazione più brutale.
3: Manifestazioni che preoccupano, conferma il presidente della Camera, rivolgendosi ai giovani con un obiettivo preciso.
5: Che in questa giornata possa concorrere allo sviluppo di una solida cultura del dialogo e del confronto.
3: A questo servono le testimonianze dei parenti delle vittime, che non nascondono il dolore, come ha fatto il figlio del procuratore Coco.
6: Abbiamo via via sperimentato oblio, emarginazione, indifferenza, stigma.
3: Quella del terrorismo è una storia degli opposti che racconta, come nel caso della banda della Uno Bianca, pezzi di Stato che tradiscono, altri che per lo Stato sacrificano la loro vita. Il caso di Capolungo, un ex carabiniere ucciso da un poliziotto che aveva tradito la sua missione. E su questo terrore, dice amaramente il figlio, le indagini ancora non sono chiuse.
7: Ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità e mezze verità, senza alcun segno di reale pentimento.
2: Parliamo del delitto di Garlasco. La difesa di Stasi è intenzionata ad accelerare il più possibile la richiesta di revisione del processo, mentre continuano ad emergere dettagli dai diari di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Sentiamo Diana Fichera.
8: Adesso che gli atti dell'inchiesta sono nelle mani degli avvocati, occorrerà attendere. I legali di Andrea Sempio hanno 20 giorni per decidere le loro mosse, probabilmente una memoria difensiva. Ci sono quegli audio in auto, trascritti nell'informativa, in cui Sempio parla del sangue sulla scena del delitto, delle chiamate fatte a casa dei Poggi prima che Chiara fosse uccisa, in cui scimmiotta una voce femminile e ciò che sembra un'allusione ad un video intimo di Chiara e Alberto Stasi che mancherebbe dalla pendrive della ragazza. Secondo gli investigatori, Sempio l'avrebbe visto questo video e ciò avrebbe scatenato l'approccio sessuale respinto e l'omicidio. Dopo averli letti, gli avvocati aspettano di sentirli questi audio e si dicono in grado di spiegarli, così come quei passi del diario di Andrea: ho commesso cose brutte. Hanno fretta invece gli avvocati di Stasi, l'unico colpevole secondo la Cassazione. Acceleriamo il più possibile sulla richiesta di revisione. Oggi la legale storica Giada Bocellari gli mostrerà le carte della nuova inchiesta pavese. Sono atti complessi, dentro ci sono anche i dubbi degli investigatori sulla precedente indagine chiusa in pochi mesi su richiesta dell'allora procuratore di Pavia Mario Venditti, ora indagato a Brescia per corruzione di atti giudiziari insieme al padre di Sempio. Ecco le parole proprio di Giuseppe Sempio ad una giornalista. È il 17 marzo 2025. Venditti, che dopo che ci ha ascoltato mi ha detto: ho fatto tutte le domande, e poi mi dice: questa cosa finirà presto.
2: Il focolaio di Antivirus sulla nave da crociera. Il Ministero della Salute ha avviato la sorveglianza attiva per 4 italiani venuti a contatto a bordo di un aereo con una delle vittime. Vediamo con Maria Chiara Grandis.
9: Il Ministero della Salute rassicura: le valutazioni condivise a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano attualmente un rischio basso per la popolazione a livello mondiale e molto basso in Europa, scrive in un comunicato. Allo stesso tempo vale il principio della massima cautela. Per questo sono state attivate le procedure di sorveglianza attiva per 4 persone arrivate in Italia con il volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti la donna deceduta a Johannesburg. Il Ministero ha acquisito i recapiti dei nostri connazionali,

0: tutti senza sintomi. Poi ha trasmesso le informazioni alle regioni di provenienza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La passeggera aveva viaggiato sulla nave da crociera dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Da qualche giorno a bordo c'è un medico italiano del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La nave è attesa alle Canarie nelle prossime ore. All'arrivo prenderà il via una complessa operazione sanitaria e logistica per l'evacuazione in aereo dei passeggeri. Per gestirla, a Tenerife arriverà anche il direttore generale dell'OMS, insieme ai rappresentanti del governo. I passeggeri spagnoli dovranno osservare una quarantena, hanno stabilito le autorità locali.
1: Una strage di lavoratori nelle ultime ore nel nostro paese. In tre sono morti questa mattina vicino a Chioggia quando il minivan su cui viaggiavano in nove è uscito di strada. Altre tre vittime in Calabria. Il servizio di Riccardo Porcu.
2: Sull'asfalto si vedono ancora i segni di una frenata. Non è bastata. Questa mattina alle 6:30 stavano tutti andando al lavoro. Chi era alla guida non si è accorto della curva, ha travolto il muretto della chiusa, precipitando nel canale qui a Chioggia. Ci hanno messo ore i vigili del fuoco a recuperare questo minivan ribaltato. Dentro 9 persone, tutti lavoratori nordafricani da qualche anno in Italia, tra i 20 anni e i 35. 6 riescono a uscire subito dal mezzo e aspettano seduti sul guardrail. Quando scoprono dei 3 compagni di lavoro dispersi e poi trovati morti dai sommozzatori, non possono fare altro che abbracciarsi. Li avevano visti fino a poche ore prima, lavoravano tutti nelle campagne per la raccolta del radicchio.
3: Lavoro, sì, lavoro nella campagna del radicchio. Tre anni o due anni che arrivavo.
2: Adesso si mettono le transenne e il nastro bianco e rosso degli incidenti. I carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro stanno verificando contratti e permessi per far emergere eventuali irregolarità.
4: Sono le condizioni di lavoro, la sicurezza, la regolarità dei trasporti e la dignità delle persone coinvolte.
2: Un sabato di morte sul lavoro, in itinere o in cantiere. 3 in 24 ore qui in Calabria, l'ultimo a Paola. Questa mattina stavano mettendo in sicurezza i lidi dopo le mareggiate di febbraio. Un 23enne senegalese è rimasto schiacciato da una piattaforma di cemento, una colonna per le docce. Era ospite di un centro di accoglienza della zona.
1: A Venezia, nel giorno dell'apertura al pubblico della Biennale d'Arte, ancora una manifestazione per contestare la partecipazione della Russia. Tra i partecipanti anche pittori, scultori e performer di origine ucraina che hanno protestato al grido Biennale per artisti, non per terroristi. Il corteo partito dal Ponte della Paglia si è poi diretto ai giardini della Biennale. In contemporanea, davanti al padiglione russo, il flash mob di Più Europa con la sirena antiaerea per ricordare che il futuro di pace e democrazia per l'Europa passa dal sostegno alla resistenza ucraina. Adesso parliamo degli internazionali di tennis. A Roma esce Djokovic, eliminato al secondo turno, vanno avanti Musetti e Darderi. Oggi in campo Cobolli e Paolini e cresce l'attesa per la partita di Sinner nel tardo pomeriggio. I dettagli con Francesca Sancin.
5: La carica degli azzurri, ma anche quella dei tifosi, l'attesa per l'esordio di Sinner sta per finire. Voglia matta di Jannik, tanto che quando fa capolino Auger Aliassime la delusione è palpabile, ma soprattutto udibile. Lui la prende sportivamente. Oggi Sinner comincia quella che senza Alcaraz dovrebbe essere la sua marcia trionfale verso il sesto Master 1000 consecutivo, primo avversario l'austriaco Hofner. Dopo l'allenamento show di ieri tra il numero uno del mondo e Cobolli, oggi esordio per entrambi. Tifo caldissimo anche per Flavio che gioca in un certo senso in casa, la sua fede calcistica giallorossa attira infatti le simpatie capitoline. Atmosfera già le stelle, proprio sotto le stelle della tarda serata romana Musetti ha avuto ragione di pericar, dedicando la vittoria a tantissimi rimasti sugli spalti, oltre la mezzanotte ad applaudirlo. Pubblico pagante da record, oltre 40.000 biglietti. A segno anche Darderi contro Hanfman. Ciliegina sulla torta, Arnaldi che si è sbarazzato dell'ingombrante australiano De Minor. Tra i tanti trionfi cade invece una testa coronata d'eccezione, Djokovic, che dopo aver vinto tutto, scritto la storia del tennis e continuato a chiedere al suo corpo l'impossibile, deve arrendersi in 3 set al croato Primzic, che ha praticamente la metà dei suoi anni. Il tempo passa, devo abituarmi, chiosa, ma guarda già a Parigi. Intanto sulla terra rossa è la volta di Jasmine Paolini di picchiare duro in campo adesso. Ha vinto il primo set contro la belga Mertens.
1: E ora è il momento della tecnologia sostenibile con la nostra rubrica del sabato Pixel, subito dopo il TG3 LIS. Grazie e a più tardi.
6: Buongiorno e bentrovati a Pixel, rubrica di tecnologia sostenibile.

0: alla realizzazione dei cartoni era praticamente inesistente.
1: Il prodotto veniva realizzato da una società indiana che si chiamava Assemblage, la quale a sua volta cedeva o trasferiva questi caratteri animati a una società del Bahrain. Questa società del Bahrain a sua volta li cedeva a questa Evolution, la quale fatturava 175 milioni alla Sipario.
0: Quindi le serie animate della Sipario di Iervolino venivano realizzate in realtà dalla società indiana Assemblage. Ogni episodio veniva venduto per 22.000 euro ciascuno a una società del Bahrain, Al-Mashal, che a sua volta le rivendeva alla lussemburghese Evolution S.A. Quest'ultima dunque si sarebbe limitata a passare di mano il prodotto finito a Sipario, aumentando tuttavia di quasi 10 volte il prezzo. Se in origine costava 22.000 euro, ogni episodio veniva rivenduto in Italia a 212.000 euro.
2: Pensa che cazzata, cioè pensa un po' che cazzata che questi sono in grado di inventare, semplicemente conteggiando che c'è un pezzo di un'azienda e un altro pezzo di un'azienda che lavorano insieme, e in tutti i film, in tutte le produzioni c'è sempre qualcuno che fa un pezzo e qualcuno che fa un altro pezzo, e loro che cosa hanno fatto? Davano per scontato che solo un pezzo si faceva tutta l'opera intera. Ma pensa che fu,
3: cioè, però Evolution come faceva a giustificare questo rincaro di 10 volte?
2: Non c'è nessun rincaro. Ma che cosa dici, Giorgio? Non c'è nessun rincaro.
0: La moltiplicazione per 10 del prezzo finale viene però ammessa dal responsabile finanziario di Sipario, nominato da Iervolino. Come si legge in questa mail interna, la cifra chiesta dalla società indiana Assemblage per ogni episodio era infatti di 22.000 euro, come abbiamo detto, mentre, come si può vedere dal contratto stipulato tra Evolution e Sipario, alla società lussemburghese andavano invece 212.000 euro, soldi che, secondo l'accusa, sarebbero tuttavia puramente virtuali.
1: La Evolution in realtà non riceveva mai un centesimo, sostanzialmente. La Evolution emetteva delle fatture, dopodiché i pagamenti venivano eseguiti tramite presunte compensazioni fatte all'estero.
4: Questi 175 milioni di euro poi
1: Sipario non pagava.
0: Dunque, secondo Capone, Sipario non pagava Evolution con soldi liquidi, ma presentava al Ministero della Cultura le fatture gonfiate dalla società lussemburghese per ottenere i finanziamenti pubblici. Tra il 2021 e il 2024, la società di Iervolino ha incassato dallo Stato italiano 57 milioni di euro di tax credit solo grazie a Evolution.
2: Stronzate assurde. Questo perché? Per semplicemente cercare di rovinare me e la mia reputazione. Perché io, vuoi o non vuoi, ero la faccia della società.
3: La questione è: Evolution S.A. era una società realmente operativa?
2: Evolution S.A. è società leader nella tecnologia immersiva 3D nel mondo.
3: A me risulta questa sia una società con un solo dipendente che non presentava bilanci da 4 anni.
2: Ma questo io non lo so, e ci sono tantissime aziende che non presentano bilanci, io questo, cioè, non ho la più pallida idea, ma questa azienda leader nel mondo.
3: Ma questo che mi dice mi sorprende, perché Evolution S.A. è fallita per non aver pagato un debito di poche migliaia di euro.
2: No, cioè, questa è un'altra falsità.
0: Ma come emerge dalla sentenza di un tribunale lussemburghese, nonostante i 250 milioni di euro che formalmente avrebbe ricevuto da Iervolino, Evolution viene dichiarata fallita per non aver pagato un debito di 5.400 euro. Dopo la denuncia di Monica Bacardi, le cose in Sipario si complicano. Il liquidatore nominato dall'imprenditrice viene revocato dal tribunale, che dà l'incarico a un proprio amministratore giudiziario, Paolo Bastia.
2: Questo pubblico ufficiale che fa? Entra nell'azienda, controlla i documenti contabili, continua le sue attività, fino a fare un report finale confermato dal tribunale, dove dice: io non ho trovato irregolarità. Le accuse sono basate su documentazione inattendibile.
0: La relazione dell'amministratore nominato dal tribunale Paolo Bastia definisce viziata da errori e carenze probatorie la perizia commissionata dalla Bacardi, che ha contribuito

0: la revoca da parte del ministero degli 88 milioni di euro. Tuttavia, l'avvocatura di Stato ha comunque definito legittimi i provvedimenti ministeriali e la Bacardi ha controdenunciato Bastia, anche perché, come emerge dalle fatture interne di Sipario, per sbloccare i soldi del tax credit congelati dal ministero, Iervolino aveva pagato una consulenza da 170.000 euro alla Grimaldi Allianz, con cui collabora Paolo Bastia.
1: Iervolino, sotto quel profilo lì, forse rappresentava, lasciami dire, la punta dell'iceberg di una pratica abbastanza diffusa. Quello che noi abbiamo rilevato è che sostanzialmente il Ministero della Cultura ha operato negli ultimi anni come il bancomat il più performante di tutta la Repubblica Italiana, insomma.
0: Ma in realtà, per ottenere finanziamenti, la Sipario avrebbe aperto una società gemella anche in Serbia, la Ilbes, che ha goduto dell'appoggio di un agente sul territorio molto speciale.
2: Lui aveva una società in Serbia che lui ha fondato durante il Covid, con l'aiuto di Gabriele Carlucci, che io ho conosciuto con Iervolino.
3: Cioè l'ex parlamentare.
2: L'ex parlamentare, che lei è molto introdotto in Serbia, fa anche un festival del cinema italiano in Serbia.
4: La mia attività e quindi la mia collaborazione con questo paese, io ho ottenuto la cittadinanza serba, ho un passaporto serbo per meriti e ho ottenuto il massimo riconoscimento che lo Stato serbo dà, a chi appunto crea delle opportunità, sviluppa delle collaborazioni.
0: L'ex parlamentare di Forza Italia, Gabriella Carlucci, da qualche anno ha messo radici in Serbia, dove organizza un festival cinematografico. È riuscita a costruire importanti relazioni con esponenti del governo locale e soprattutto con il controverso presidente serbo Aleksandar Vučić, che oltre a concederle la cittadinanza, l'ha insignita di una delle più alte onorificenze nazionali serbe.
2: Iervolino che mi ha detto, e anche la Carlucci, lei ha aiutato Andrea per avere tutte le autorizzazioni, le ha aiutato nel paese.
0: Secondo la testimonianza di Bacardi, Gabriella Carlucci avrebbe aiutato Iervolino a ricevere le autorizzazioni per avviare la sua società e a far ottenere finanziamenti ai clienti della Ilbes.
3: Le dava però anche una mano a rapportarsi con le istituzioni serbe?
5: E mi ha presentato un sacco di persone in Serbia, sì. Ho portato anche Johnny Depp dal presidente serbo. Mi sembra si chiama Aleksandar Vučić, lui.
0: La collaborazione con la Carlucci si intensifica anche in Italia. La Sipario di Iervolino paga diverse fatture alla società di produzione intestata al figlio dell'ex parlamentare. E come scrive Gabriella Carlucci in un messaggio a Monica Bacardi, un'azienda a lei vicina avrebbe ricevuto da Sipario, per realizzare un documentario basato su interviste a sportivi, 1 milione di euro, cifra che insospettisce subito la socia di Iervolino, perché la considera troppo alta.
3: Era 1 milione di euro per una serie di interviste sul calcio, sullo sport, giusto?
5: Non me lo ricordo, guarda. Dovevamo fare dei progetti, non li abbiamo più fatti poi.
6: Allora, il cavaliere bianco che dovrebbe salvare Visibilia questa volta è Andrea Iervolino. Non è tanto noto, ma si tratterebbe del golden boy del cinema italiano. Ha prodotto film con Johnny Depp, con Al Pacino, con John Travolta. Ecco, è diventato socio ad un certo punto con Monica Bacardi, che è l'ereditiera dell'impero miliardario dell'omonimo fondatore della ditta di superalcolici. Monica Bacardi è diventata socia nella società Sipario, ha investito 60 milioni di euro poi andati in fumo. Ad un certo punto si rende conto che c'è qualcosa che non funziona nella gestione della società, incarica i suoi professionisti di fare delle investigazioni. E che cosa avrebbero scoperto questi professionisti? Che in realtà si sarebbe consumata una truffa ai danni del Ministero della Cultura. In che cosa sarebbe consistita questa truffa? I prodotti animati della Sipario venivano realizzati inizialmente in una società indiana di nome Assemblage, e secondo i periti ogni singolo filmato

0: episodio veniva venduto poi per 22.000 euro a una società del Bahrain, Al-Mashal, che a sua volta poi rivendeva alla lussemburghese Evolution, che a sua volta vendeva il prodotto finito alla Sipario per 212.000 euro. Cioè ogni singolo episodio è passato da un costo iniziale di 22.000 euro a quello finale di 212.000 euro. Secondo Iervolino l'aumento dei costi è normale perché ogni passaggio di mano ogni società metteva qualcosa di suo in termini di produzione. Secondo i professionisti invece della Bacardi, ecco, quei 212.000 euro finali pagati all'Evolution soldi virtuali che servivano solo per presentare al Ministero della Cultura una fattura gonfiata che consentiva di percepire dei finanziamenti attraverso la tax credit. In pochi anni, dal 2021 al 2025, i 175 milioni di euro che la Sipario aveva versato alla Evolution avrebbero consentito di incassare 57 milioni di euro di tax credit. Ora, Evolution ci scrive che nega di essere una società virtuale che si limitava solo a fare passacarte o passafatture, che oltre al solo dipendente dichiarato ha 700 collaboratori e numerosi clienti. Dobbiamo credergli sulla parola perché, non avendo depositato i bilanci negli ultimi 4 anni, fa fede quello che ci scrive Evolution. Tuttavia, dopo la denuncia della Bacardi, il Ministero ha revocato finanziamenti a Iervolino per 88 milioni di euro. Si tratta della più alta revoca di finanziamento della storia del cinema italiano. Ora, ogni giudizio su questa vicenda va sospeso. Ci sono delle inchieste in atto, c'è la Bacardi che ha denunciato Iervolino, Iervolino che ha denunciato la Bacardi, solo che Iervolino è l'uomo, il cavaliere bianco, che dovrebbe salvare Visibilia dell'ex ministra Santanchè. Crociamo le dita per i dipendenti e per i fornitori. Bene, la nostra puntata termina qui, domani parleremo del più grande gruppo sanitario privato convenzionato, il gruppo San Donato, che significa anche San Raffaele, un centro dove si intrecciano affari, politica, finanza e anche servizi segreti. Rimanete qui perché c'è il TG3.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
0: Il San Donato, il gruppo della sanità privata convenzionata più importante d'Italia, ha debiti e ha chiesto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro, impegno ha lasciato gli ospedali e poi come arriva il petrolio, il carburante raffinato dall'Italia a Israele per alimentare la guerra. Domani alle 20.30, Rai 3.
2: Torniamo con le nostre inchieste anche per mostrarvi le alternative spesso taciute perché vogliono guadagnare sulla nostra salute. Non permettiamolo.
3: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21.20 su Rai 3.
4: Pubblicità.

0: sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: Pubblicità.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
5: Io soy Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
8: La voglio giusta per me.
9: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Si infiammano se lavi male i denti.
11: Gengive.
10: Ah, ma quindi li lavo male.
11: Il manuale non è il massimo.
12: Passa ora al Biaio.
13: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
11: Enigma risolto.
13: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
14: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki.
15: Chi è l'Istat? Ho passato la mia vita.
16: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.

0: arrivano i flash days Citroën. C3 in pronta consegna, tua da 13.900 euro.
1: Per avere il lieto fine basta impegnarsi, giusto? Quindi, sii produttiva, ma non in burnout. Punta in alto, ma metti su famiglia! Se essere sempre all'altezza ti sembra follia, parlarne con uno bravo non lo è. Uno bravo, il tuo psicologo online.

0: erano a bordo di un aereo con una donna che poi è morta. Rezza al TG3, bene la quarantena, ma il rischio contagio è basso. Garlasco, la difesa di Alberto Stasi, acceleriamo sulla richiesta di revisione. Nel fascicolo su Sempio, decine di appunti e le parole intercettate in auto su Chiara e Alberto. La giornata in ricordo delle vittime del terrorismo, la storia di Francesco Coco, magistrato ucciso 50 anni fa dalle Brigate Rosse, nel racconto del figlio, fiero del suo coraggio, fece il suo dovere fino in fondo. Buonasera, dal TG3 continua lo stallo tra Iran e Stati Uniti. Trump attende ancora una risposta alle proposte per la tregua e il presidente degli USA attacca di nuovo l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno, riferendosi al mancato sostegno alla missione militare nello stretto di Hormuz. Andiamo in diretta a New York dalla corrispondente Laura Pepe.
1: Al telefono con il Corriere della Sera, Donald Trump ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione l'ipotesi di spostare truppe dalle basi italiane e il giorno dopo la visita a Roma del segretario di Stato Marco Rubio ha ripetuto: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia. Il presidente non ha voluto invece fare commenti sullo spostamento di truppe dalla Germania verso il fronte orientale della NATO, né sulla risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace, che aveva detto di attendere già ieri notte. Alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente prendendo tempo, Trump ha risposto: lo scopriremo presto. Ma ora facciamo il punto sui negoziati tra Washington e Teheran e sulla situazione nello stretto di Hormuz con il servizio di Gianmarco Sicuro.
2: 58 navi mercantili respinte e 4 messe fuori uso. Il comando centrale degli Stati Uniti diffonde i numeri relativi al blocco navale imposto in entrata e in uscita dai porti dell'Iran, confermando gli attacchi compiuti e danni di imbarcazioni di Teheran in navigazione nello stretto di Hormuz. Attacchi confermati anche da questi video rilasciati dal Pentagono. In un primo momento si era parlato anche di vittime e dispersi tra i marinai iraniani, ma il regime ha smentito seccamente. Lo stretto resta comunque chiuso dal doppio blocco americano e iraniano, mentre attorno si muovono altre pedine nello scacchiere internazionale. La Gran Bretagna ha deciso l'invio del cacciatorpediniere Dragon in Medio Oriente in vista di una futura missione a Hormuz. Questo dispiegamento fa parte del piano multinazionale che Londra e Parigi si preparano a mettere in pratica quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno, dichiara il ministro della difesa britannico. Da parte di Teheran ancora nessuna reazione e nessuna risposta, se non un commento piccato del ministro degli esteri Araghchi, che sul blocco americano nello stretto dice: il comportamento di Washington genera dubbi sulle loro reali intenzioni nei negoziati di pace in corso, mentre il regime per la prima volta da inizio guerra fa trapelare informazioni sulle condizioni di salute della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ha lesioni alla rotula e alla schiena, ma gode di buona salute, fanno sapere da Teheran.
0: Sui nuovi attacchi di Trump nessuna reazione al momento da Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio si era espressa ieri dopo l'incontro con Rubio. Ciascuno difende i propri interessi nazionali. In diretta Valentina Antonello.
3: Sì, alleanza transatlantica, ma anche difesa degli interessi nazionali, è un po' la linea rossa del governo, funzionale c'è da dire anche ad un progressivo affrancamento dal presidente americano in evidente calo di interessi. Ma insomma, per capire l'impegno dell'Italia, quale sarà il perimetro, quali saranno i paletti, la data cerchiata in rossa per la prossima settimana è quella di mercoledì. In mattinata le audizioni davanti alle commissioni esteri e difesa della Camera dei Ministri, Tajani e Crosetto, e poi il pomeriggio al Senato con il Premier Question Time, dove è verosimile che le opposizioni rilanceranno gli affondi contro un governo che, insistono, è di fatto sottomesso all'amministrazione americana. Su tutto questo, sulla giornata e servizio, e poi la linea a voi.
4: Il silenzio del governo in un sabato affollato solo di turisti è per ora l'unica risposta agli affondi di Donald Trump, che hanno certamente mosso un equilibrio delicato. La minaccia di un ritiro delle truppe dall'Italia nell'incontro Meloni-Rubio almeno ufficialmente non è stata approfondita, anche se Tajani ieri sera si era spinto avanti: nessuno ha mai parlato. Meloni interverrà mercoledì in Senato nel Premier Question Time. La linea è sempre una: alleanza transatlantica e difesa dell'interesse nazionale. Dettagli sull'impegno dell'Italia potrebbero arrivare dalle audizioni in commissione di

0: Italiani e di Crosetto, che da Genova rilancia sul possibile coinvolgimento di dragamine italiane a Hormuz, previo voto in Parlamento.
1: Io mi auguro che partiranno, perché vorrebbe dire che c'è la pace a Hormuz, che può riprendere la navigazione e che c'è bisogno di una coalizione internazionale che lo consenta nei tempi più rapidi possibili.
0: Il centrodestra fa quadrato.
2: Forza Italia crede nell'atlantismo come strumento di libertà e cooperazione e sostiene il ruolo dell'Italia come interlocutore in tutti i teatri internazionali. Non saranno alcune dichiarazioni infelici a distruggere 80 anni di storia comune.
0: La linea del governo non convince però le opposizioni. L'esecutivo si sveglia tardi dall'incantesimo di Washington, affonda il 5 Stelle Conte. Nessun riposizionamento, attaccano AWS, che da Roma hanno aperto un cantiere online per la stesura del programma del partito.
3: Ed è una subalternità che costa carissima all'interesse nazionale. Continua ad aumentare il prezzo della benzina e questi aumenti li pagano gli italiani e le italiane.
0: Per Calenda la risposta passa per l'Europa, più integrata e indipendente.
4: No alla legge del più forte, alla deriva delle destre nazionaliste. La segretaria del PD Schlein, dall'Assemblea dei Progressisti in Canada, rilancia un'alternativa fondata sulla pace e la giustizia sociale. Serena Mautone.
5: Uno scudo contro la deriva della destra nazionalista e della sua incapacità di dare risposte in economia come sul piano della sicurezza e dei diritti. È dal Canada, dal summit dei progressisti a Toronto, dove è andata Elly Schlein, che arriva una nuova risposta alle politiche di Trump, un modello alternativo che dopo l'appuntamento di Barcellona punta a creare una rete internazionale delle forze progressiste per ritrovare un progetto politico vincente con al centro la giustizia sociale in Europa e nel resto del mondo. L'intervento della segretaria Dem è prevista appena prima della chiusura affidata al premier canadese Carney. Dal palco ribadirà la condanna di tutti i conflitti causati dai sovranismi e dai nazionalismi.
6: Queste guerre devono finire non soltanto per l'impatto devastante sulle popolazioni coinvolte, ma anche per l'impatto devastante sulle economie di tutto il mondo. Siamo qui per ricostruire un ordine internazionale basato sulla pace, sul dialogo, sulla cooperazione, sul commercio e sulla solidarietà. Queste destre nazionaliste fanno paura adesso.
5: Nella notte il faccia a faccia con Barack Obama, presidente che Schlein ha sostenuto anche con il suo lavoro di volontaria alle elezioni americane del 2008 e del 2012, una lezione che la segretaria Dem non intende dimenticare, soprattutto ora che dice bisogna ricostruire un ordine mondiale basato non sulla legge del più forte, ma sul diritto internazionale.
4: L'Europa celebra la sua festa e mantiene una posizione unitaria sull'Ucraina. Putin da Mosca, affrontiamo un'aggressione sostenuta dalla NATO. Andiamo a Bruxelles in diretta dall'inviato Gerardo Vitali Rosati.
7: La sintesi della giornata di oggi è arrivata con le parole di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che ha detto: in questi momenti incerti abbiamo bisogno più che mai dell'Europa. Un'Europa, ricordato, che è nata dal sogno di Robert Schuman, l'allora ministro degli esteri francese, che il 9 di maggio del 1950 pronunciò la storica dichiarazione che pose le basi alla comunità economica del carbone e dell'acciaio, che fu il primo nucleo dell'Unione Europea. Per questo il 9 maggio è la festa dell'Europa, un'occasione per scoprire le istituzioni che per tutto il giorno sono rimaste aperte, non soltanto qui a Bruxelles, ma anche a Strasburgo, in Lussemburgo e in tutti gli stati membri. Nelle stesse ore a Mosca un'altra celebrazione, quella dell'anniversario della vittoria sul nazismo. Allora sentiamo su questo il servizio della corrispondente Liana Mistretta e poi nel nostro racconto la festa di Bruxelles e la risposta dei vertici europei.
8: Si temeva il peggio, invece il cessato il fuoco regge, eppure la Piazza Rossa è chiusa al mondo in questo 9 maggio, giorno della vittoria in cui la Russia ricorda la sconfitta del nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca e Kiev hanno accettato la tregua di 3 giorni annunciata da Trump dopo scambi di minacce e accuse reciproche. Una parata sottotono in formato ridotto quest'anno. A sfilare non ci sono i mezzi militari, accanto a Putin nessun leader internazionale, ma solo i capi di Stato amici. Passato e presente si intrecciano nel discorso del presidente russo. L'impresa dell'Armata Rossa, dice, ispira oggi le truppe impegnate in Ucraina che si oppongono contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. La vittoria è sempre stata nostra e sempre lo sarà, dice ancora Putin, che però non ha successi da annunciare. La tregua non verrà prolungata, eppure si continua a sperare.
9: Tutti aspiriamo alla pace, dice quest'uomo.

0: A noi russi la guerra non piace, non la vogliamo, ma siamo costretti. Ma le speranze di pace di tanti russi vengono subito raffreddate dal Cremlino. Trump affretta, fa sapere il portavoce Peskov, ma la pace in Ucraina, dice, richiederà tempo.
1: We need, in the right moment.
2: Al momento giusto siamo pronti a parlare con la Russia. Per il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, l'obiettivo in Ucraina resta una pace giusta e duratura che rispetti l'integrità territoriale. Per arrivarci faremo tutto il necessario. Nel giorno della festa dell'Europa ha sentito al telefono Zelensky: il futuro dell'Ucraina è nell'Unione, ribadisce, e da Kiev il presidente ucraino ringrazia e assicura: la Russia non riuscirà a spezzare l'unità dei popoli europei. Nelle stesse ore, la bandiera azzurra dell'Unione tornava a sventolare anche sul Parlamento ungherese, il primo gesto altamente simbolico del nuovo premier, Mojor, dopo 16 anni di governo di Orban. Siamo pronti a lavorare con lui, dicono i vertici delle istituzioni, von der Leyen e Costa, che parla dalla sede del Consiglio europeo, affollata di famiglie e giovani. Lunghissime le file fin dal mattino per entrare nelle istituzioni.
3: Io studio qui a Bruxelles e appunto sogno di poter lavorare un giorno nella Commissione europea.
2: All'interno pannelli, spiegazioni e documenti storici.
4: E sono i trattati di fondazione dell'Unione europea, sono i trattati di Roma del 1957, da qui nacque l'Unione europea di oggi.
2: Ma soprattutto è una festa per provare a vivere per qualche momento nei panni di chi guida l'Europa. Farei molte cose, dice Veronica, se fossi qui a rappresentare il mio paese.
5: In Israele c'è attesa per la liberazione entro oggi dei due attivisti della flottiglia arrestati a fine aprile durante l'operazione della Marina israeliana in acque internazionali. A comunicarlo ai legali della ONG che li rappresenta, l'agenzia di intelligence israeliana. I due saranno consegnati alle autorità di Tel Aviv per l'immigrazione e tenuti in custodia in attesa dell'espulsione. E siamo al focolaio di antivirus sulla nave da crociera. Sotto sorveglianza sanitaria, quattro italiani venuti a contatto con una delle vittime a bordo di un aereo. La cronaca con Valeria Papitto, poi l'epidemiologo Giovanni Rezza.
6: Quattro passeggeri italiani, tutti a bordo di un volo KLM con scalo a Roma, lo stesso su cui per pochi minuti era salita anche una donna, poi morta a Johannesburg per l'antivirus contratto sulla nave da crociera focolaio. Tutti sono ora in isolamento e sotto stretto controllo della ASL in Toscana, Campania, Calabria e Veneto. Lo ha disposto il Ministero della Salute, che ha attivato le procedure di sorveglianza attiva per il principio di massima cautela, si legge in questa nota. Il rischio di contrarre il virus è molto basso in Europa, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
7: I passeggeri non hanno alcun sintomo, tra l'altro erano seduti lontano dalla fila, dal posto dove era seduta la passeggera poi deceduta. Quindi il Ministero della Salute sta controllando, monitorando la situazione e seguendo l'evoluzione.
6: Asintomatici dunque, a partire dalla donna di Firenze già in quarantena, in attesa, informa la Regione Toscana, degli accertamenti clinici necessari. Così l'uomo calabrese in isolamento precauzionale. La situazione è sotto controllo, dicono dalla regione, e via via gli altri. La nave intanto è in viaggio verso le Canarie, dove approderà domani. A bordo c'è anche un medico italiano del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Allo sbarco i passeggeri saranno subito evacuati in aereo. Per gestire la complessa operazione sanitaria arriverà anche il direttore generale dell'OMS.
8: Non c'è motivo di preoccupazione perché queste persone non sembrano avere avuto un contatto ravvicinato, stretto e prolungato con la persona malata, quindi il rischio è davvero molto basso. Naturalmente è bene usare delle precauzioni, quindi l'autoisolamento, che dopo non è altro che un isolamento fiduciario a domicilio, e una sorveglianza clinica, ovvero sia devono stare in contatto con la ASL e vedere se compaiono sintomi. Per quanto riguarda i contatti dei contatti non c'è assolutamente alcun problema, perché questo virus non si trasmette facilmente. Siccome queste persone fino ad ora non hanno mostrato sintomi, la probabilità che trasmettano un'infezione è praticamente quasi nulla. Non credo assolutamente che siamo all'inizio di una nuova pandemia. L'antivirus delle Ande è molto diverso, per esempio, da SARS-CoV-2, il virus del Covid-19, in quel caso persone con pochi sintomi, asintomatiche, magari potevano anche

0: ancora andare in giro e trasmettere l'infezione. In questo caso siamo di fronte a una malattia che quando colpisce è molto grave, ma proprio per questo i malati vengono facilmente identificati e quindi anche isolati.
1: L'omaggio del Presidente della Repubblica Mattarella ad Aldo Moro nel 48esimo anniversario della morte. Il Capo dello Stato, come ogni anno, ha deposto una corona di fiori in via Caetani a Roma, dove fu ritrovato il corpo del leader della DC ucciso dalle Brigate Rosse. Nella giornata dedicata al ricordo di tutte le vittime del terrorismo, proseguita con le celebrazioni ufficiali al Senato. Il ricordo di quei giorni, ha detto nel suo intervento il Presidente La Russa, deve rimanere vivo. E tra le vittime del terrorismo anche il magistrato Francesco Coco, ucciso 50 anni fa dalle Brigate Rosse. L'inviata a Genova Maria Chiara Grandis ha incontrato il figlio e il nipote dell'allora procuratore.
2: E gli dissero una volta: ma lei non ha paura di morire? E lui disse: sì, certamente sì, ma fare il magistrato significa tenere in conto anche di poter morire. Far crollare il diritto in quel momento significava colpire a morte tutta una democrazia.
3: Era l'8 giugno 1976. Francesco Coco veniva ucciso con gli uomini della scorta, Antioco Deiana e Giovanni Saponara. Procuratore generale di Genova si era opposto alla scarcerazione del gruppo 22 ottobre chiesta dalle Brigate Rosse in cambio della liberazione del sostituto procuratore Mario Sossi. Una scelta che pagò con la vita. Suo figlio aveva solo 15 anni.
2: Rimane questa ferita irrisarcibile. A vita, una lezione di servizio a tutta una comunità, una lezione di coraggio e poi del proprio dovere da farsi fino in fondo.
4: Io vedo che al polso porta sempre l'orologio del papà.
2: Sì, certo, beh, è uno dei ricordi più cari.
5: Nuclei armati delle Brigate Rosse hanno giustiziato il boia di Stato Francesco Coco.
3: I brigatisti rivendicarono l'agguato, ma gli esecutori materiali non hanno mai pagato. Oggi il nipote di Coco ascolta attento la sua storia. Anche lui si chiama Francesco.
6: È una bella cosa portare il suo nome, soprattutto perché mi dà soddisfazione sapere che mio nonno ha fatto grandi cose.
3: Qual è il suo insegnamento?
6: Ma sicuro non cadere nel ricatto, quello no.
1: E per la prima volta nella cerimonia al Senato ha preso la parola il presidente dell'Associazione Vittime della Uno Bianca, nel giorno in cui si torna a parlare di complici non identificati e di un altro che si è tolto la vita, Gabriele Carletti.
7: Pietro Guiotta non sarà risentito nella nuova inchiesta sulla Uno Bianca. È stato trovato impiccato in Friuli, dove si era rifatto una vita dopo il carcere. È successo inizio anno, si è saputo oggi. Un suicidio, hanno accertato gli inquirenti. Nulla lo lasciava presagire, spiega la sua avvocata.
8: Il contesto non mi sembrava che potesse portare a questo gesto. Mi sembrava che fosse nei giorni precedenti assolutamente sereno, tranquillo, così mi aveva scritto.
7: Ancora sangue dunque sull'ultimo mistero d'Italia, sulla banda di poliziotti che tra l'87 e il 94 seminò il terrore tra Bologna e Pesaro. Uccise 23 persone, ne ferì oltre 100. Guyotta ha partecipato a sole due azioni, un gregario certo, ma l'avremmo preferito vivo e collaborativo. Si rammarica chi ancora attende una verità piena.
9: Ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità e mezze verità, senza alcun segno di reale pentimento.
7: L'innominato è Roberto Savi, che ha chiamato in causa i servizi segreti come mandanti e fiancheggiatori. È il più grande dei tre fratelli, cresciuti a pane neofascismo, arrestato dai colleghi nel novembre 94.
9: Vale la pena di studiarla questa maledetta storia, perché c'è dentro il meglio e il peggio dell'umanità.
7: Una storia di depistaggi, di indagini ostacolate, di una nuova inchiesta a Bologna per scovare complici ancora in libertà.
8: Non posso confermare la presenza di secondi e terzi livelli, ma per quanto riguarda altri partecipanti, mi sembra che il dato sia abbastanza obiettivo perché non tornano i numeri.
1: Il delitto di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi è intenzionata ad accelerare il più possibile la richiesta di revisione del processo, mentre continuano a emergere dettagli dai diari di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Diana Fichera.
10: Studia le carte Andrea Sempio insieme ai suoi avvocati che aspettano, dopo averli letti nell'indagine dei carabinieri, di sentire gli audio dei soliloqui

0: in macchina quelli che per gli inquirenti sono una confessione dell'indagato. Dalle parole sul sangue visto sulla scena del delitto fino alle presunte risposte di Chiara durante le chiamate fatte da Sempio a casa dei Poggi, giorni prima che lei fosse uccisa. Tutto spiegabile per i legali. Sempio citava un vecchio interrogatorio e commentava un podcast, così come possono avere un'altra spiegazione per la difesa i suoi diari, commesso cose brutte o le parole su un video e una penna, forse quella trovata in un cesto della villetta a Garlasco, un video intimo di Chiara e Alberto che Sempio avrebbe visto. Da qui, sostengono i carabinieri, l'approccio sessuale respinto e l'omicidio. Studia le carte anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva. Oggi l'incontro con la sua legale storica, Giada Boccellari, che vuole accelerare il più possibile sulla richiesta di revisione. Nelle 300 pagine dell'indagine si torna anche sull'impronta 33, che potesse essere la traccia fondamentale dell'assassino, lo capirono già i primi esperti. Faceva senso, ritenevamo fosse una mano bagnata, dice un investigatore dei RIS. E poi dubbi sulla precedente inchiesta, chiusa in pochi mesi dall'allora procuratore di Pavia Mario Venditti, ora indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari, insieme al padre di Sempio. E lo stesso Giuseppe Sempio a riferire le previsioni del magistrato. Questa cosa finirà presto.
1: Il caso della donna scomparsa in Friuli Venezia Giulia con i figli. La procura di Piacenza procede al momento per sottrazione di minore, ma potrebbe modificare il capo di imputazione in sequestro di persona. Questo per ampliare le modalità investigative e permettere ai carabinieri di analizzare tutti i dispositivi in possesso della donna, madre dei due ragazzi di 14 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce ormai da 20 giorni a Tarcento, in provincia di Udine. Le ricerche si concentrano sulle montagne tra Italia e Slovenia, dove sarebbero stati avvistati da un escursionista. Tre persone sono morte nell'incidente del furgone che le portava al lavoro in provincia di Venezia, un'altra vittima in un cantiere in Calabria. Riccardo Porcù.
2: Qualcosa fiora ancora, una scarpa da lavoro, un po' di frutta in un sacchetto. Il resto è stato tutto inghiottito in questa chiusa di Chioggia. Tre vite, tre lavoratori agricoli tra i 25 e i 33 anni morti all'alba mentre stavano andando in un terreno a poca distanza da qui. Chi era alla guida di questo minivan con 9 persone a bordo non si è accorto della curva a gomito, forse per la velocità o per un colpo di sonno. Ha sfondato il muretto di protezione ed è precipitato dentro. In 6 sono riusciti a scappare, chiamando i soccorsi e fermandosi ad aspettare e pregare su questo guardrail. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno sperato di essere arrivati in tempo. Nel pulmino distrutto invece c'erano ancora 3 persone. I loro amici si abbracciano, piangono. Ricordano gli ultimi momenti insieme.
3: Loro si lavorano a campare in radicola. Tre anni o due anni che arrivavo.
2: Ora i carabinieri stanno controllando permessi ed eventuali irregolarità del loro datore di lavoro.
4: Sono le condizioni di lavoro, la sicurezza, la regolarità dei trasporti e la dignità delle persone coinvolte.
2: Incidenti in itinere o in cantiere, come qui in Calabria. 3 morti nelle ultime 24 ore, l'ultimo stamani. Un 23enne d'origine senegalese al lavoro su questa piattaforma per le docce. La stava trainando, il cavo si è spezzato ed è stato schiacciato da una colonna in cemento. Nessun contratto. Ora gli inquirenti dovranno fare chiarezza. Si indaga contro ignoti per omicidio colposo.
1: Il governo decide di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, restano i problemi per i voli estivi. Mina Polizzi.
5: Altri 13 giorni in più, sarà prorogato fino al 22 maggio l'attuale taglio delle accise sui carburanti. La comunicazione arriva dal Ministero dell'Economia. Lo sconto fiscale sul diesel resta dunque a 24,4 centesimi al litro, quello della benzina a 6. Nonostante le riduzioni, il prezzo dei carburanti rimane però sempre alto. Ai distributori in modalità self la benzina oggi si attesta a 1,93 euro al litro, il gasolio supera sempre i 2 euro. La situazione resta complessa e investe diversi settori. In quello aereo alcune compagnie hanno annunciato tagli dei voli e aumenti anche retroattivi del prezzo del biglietto a causa dell'impennata del cherosene. Sulla questione è intervenuta la Commissione europea con alcune linee guida. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati per via degli aumenti dei costi del carburante. I passeggeri continueranno ad avere diritto ai rimborsi e anche ai risarcimenti nel caso di cancellazioni dell'ultimo minuto. In alternativa, le compagnie potranno erogare dei voucher, ma soltanto con l'accordo dei viaggiatori. Bruxelles ha poi ribadito che al momento non c'è una carenza di carburante. Ma l'ultimo allarme arriva dall'Associazione degli Aeroporti Tedeschi. Anche se il cherosene dovesse rimanere disponibile, avverte il direttore generale, le compagnie aeree non saranno in grado di operare molti voli in modo redditizio ai

0: prezzi attuali.
1: Alla Biennale di Venezia ancora cortei di protesta per la partecipazione della Russia. Oggi la rassegna ha aperto al pubblico. Enze Mirafesta.
2: L'appuntamento è alle 10 al Ponte della Paglia per dire ancora una volta no alla presenza della Russia alla Biennale. Ci sono i performer, ci sono gli attivisti per i diritti umani, ci sono i radicali, ci sono gli artisti.
3: Assassini russi, fuori dall'Italia!
4: È impossibile accettare questa operazione di art washing quando arte viene usata per coprire i crimini.
2: Nazia Schidan su un'enorme bandiera ucraina sistema piccole opere d'arte. Sono lavori di artisti molto noti in Ucraina, ci spiega, testimoniano l'esperienza della guerra. Poi ci mostra le schegge di un aereo abbattuto dai russi. L'aereo, ci racconta, si chiamava Sogno ed è andato in pezzi, proprio come i nostri sogni. E mentre i manifestanti si incamminano verso i giardini della Biennale, davanti al padiglione russo il flash mob dei rappresentanti di Più Europa a sostegno della resistenza ucraina.
5: La realtà è che in quel padiglione c'è arte di regime, non c'è arte libera, perché l'arte libera viene perseguitata da Putin in Russia.
2: Padiglione che da oggi, che può finalmente entrare il pubblico, è chiuso. Attraverso le porte si vedono solo delle video performance. Non mancano i curiosi, ma qui l'attenzione è altrove. Sono in migliaia gli appassionati che sin dal mattino fanno code lunghissime per accedere ad altri padiglioni, che sia Austria, Danimarca, Belgio o Spagna.
1: Agli internazionali di tennis è il giorno del debutto di Sinner, passa Flavio Cobolli, eliminata invece Jasmine Paolini. Francesca Sancini.
6: La pesantezza del colpo, la leggerezza dell'essere. Quando Sinner sa che in tribuna a godersi la ritmica dei suoi colpi c'è anche Andrea Bocelli, molla la racchetta e sale sugli spalti a salutare l'amico tenore con cui ha condiviso polvere e gloria in una canzone.
7: If you work, you will rise higher.
8: Ma ti accompagno il coraggio.
6: E adesso qui sulla terra rossa del Foro Italico, con l'affetto travolgente del pubblico, scherza così. Intanto, proprio in questi minuti, sul centrale, Sinner è pronto a scatenare tutta la sua potenza di fuoco contro l'austriaco Hofner. Presto, naturalmente, per dire come andrà, ma con l'altra metà del duopolio Sinkaraz al palo, per via del polso infortunato dello spagnolo, l'impressione è che nessuno possa impensierire il numero uno. Nemmeno chi avrebbe scommesso su una magia del Joker potrà avere soddisfazione. L'immenso Nole si arrende al tempo e al croato Pritsmic, che è alla metà dei suoi anni.
7: Kind of a new reality that I have to
6: il tempo
7: with.
6: Passa, devo abituarmi, chiosa, yeah, ma guarda già a Parigi. Intanto tra ovazioni praticamente pari a quelle per la Volpe Rossa, il giallo-rosso di fede calcistica ed ex delle giovanili della Roma Cobolli vince sul francese Atman e avanza anche Mattia Bellucci, che batte in rimonta il numero 24 del mondo e Tchverry. Giornata no invece per Jasmine Paolini, la campionessa in carica sbaglia 3 match point al secondo set e trova dall'altra parte della rete una Martens per niente in vena di perdonarle gli errori.
1: A Milano la rinascita del campo di basket dove un ragazzo di 14 anni morì per un malore, l'impegno delle associazioni per dotare tutti gli impianti di defibrillatori. Alvise Losi.
9: Meno di 6 mesi fa era un campo da basket come tanti a Milano, con una storia diversa. Qui ogni giorno una mamma passava a lasciare un girasole in ricordo di Alessandro, il figlio morto a 15 anni mentre giocava nel 2017. Un girasole che però un ignoto strappava, non si sa bene perché.
10: Ce l'abbiamo fatta in pochissimo tempo. Questo è un campo che vuole, con questo girasole, dare voce a tutti quanti.
9: Allora, era novembre, il campo fu ricoperto di fiori in solidarietà. Adesso rinasce in nome di Alessandro per dare a tutti un luogo dove divertirsi.
11: È scattato questo amore incredibile, davvero. Non è un ricordo solo verso Ale, ma è una cosa bellissima che abbiamo voluto regalare a Milano e ai ragazzi che giocano e che amano questo sport del basket.
9: L'inaugurazione con una sfida tra nazionale giornalisti e nazionale artisti e poi tante associazioni di quartiere nella speranza che il progetto sia replicabile.
12: Per dimostrare come la comunità milanese, la comunità di chi gioca sui campetti è una comunità unita che sa dare delle risposte positive e bellissime come quella di oggi.
9: L'obiettivo è dotare di defibrillatori i campi di tutta Milano.
10: 42 defibrillatori in altrettanti playground milanesi, il più grande progetto di prevenzione cardiologica nello sport in Europa.
11: e oggi si conclude un cerchio meraviglioso di luce, di gioia.

0: ad amore e Alessandro è dentro di me, nei miei occhi.
1: Conosciuta in tutto il mondo, omaggiata dal grande cinema e anche dalle serie TV, Gloria di Umberto Tozzi compie 50 anni e diventa un musical. Martina Proietti.
2: Gloria, Gloria, chiesa di campagna, Gloria.
3: Nasce in Italia nel 1979 dalla penna di Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi, ma Gloria sbarca presto oltreoceano diventando la canzone italiana più popolare al mondo. Esplode negli Stati Uniti grazie alla versione inglese di Laura Branigan, che la canta per la prima volta nella serie cult Chips. Entra nell'immaginario globale grazie al cinema, prima Flashdance, poi Scorsese, la sceglie per The Wolf of Wall Street. Trova nuova linfa grazie alle serie TV, in American Crime Story e nella puntata dedicata all'omicidio di Versace. Si spinge fino ai videogiochi, GTA, la scelta per ricreare l'estetica anni 80. Una canzone che dopo quasi 50 anni acquista una nuova identità e per volere del suo autore diventa un musical che arriverà in autunno nei teatri italiani.
4: È una storia romantica che spiega molto, molto chiaramente gli inizi della carriera di un artista. Lei con il suo talento, la sua caparbietà e la sua cocciutaggine riuscirà a fare il percorso artistico che desidera.
3: Gloria sarà Valeria Mancini, scelta dopo centinaia di provini.
5: Abbiamo moltissime cose in comune io e Gloria. Ci siamo fatte strada sicuramente da sole.
1: In prima serata su Rai 3, la seconda puntata della nuova stagione di Sapiens, il programma di Mario Tozzi prodotto da Rai Cultura. Questa sera un viaggio tra Italia e Egitto per svelare il lato oscuro del turismo di massa, a cominciare dalle città d'arte, travolte dalla massiccia presenza di visitatori. Ci si chiederà se è ancora possibile conoscere davvero un luogo nell'era del mordi e fuggi. Ed è tutto, ora spazio ai TG regionali alle 23.50 TG3 Mondo. Grazie per averci seguito. Buona serata.

0: In vacanza porto tutto.
1: Ho lo stretto necessario.
2: Parto con la famiglia
3: o con le amiche del cuore.
4: E mi piace scegliere se riposare
5: o divertirmi come voglio.
6: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: È in forma come alle finali del 99.
2: Te lo ricordi?
1: Oh sì.
2: Allarme tennis nerd.
1: È troppo per loro due. Stasera questo servizio ce lo mangiamo. Se avete degli avanzi in campo, non esitate.
2: Questo scambio non è permesso.
1: Trasformo in match point anche gli avanzi.
2: No, non puoi.
1: Silvercrest.
3: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile.